0: 2 e 1.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili, non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 2:59.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Art. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare.

Muoviti. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90, 1991.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 3 e 58.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Voglio andare al mare, quest'estate voglio proprio andare al mare.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita.

mano le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Cinque e uno.
2: Spot.
3: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1961.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana 2024.
2: Dimmi perché.

0: 5 e 58. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. La luna si trova nel segno del toro, il sole nel segno del cancro. Io penso che per l'Ariete questo sia un momento veramente molto importante, perché con Giove e Saturno favorevoli, Marte ottimo, Nettuno nello spazio zodiacale, è impossibile non pensare al futuro in maniera propositiva, persino liberarsi di un peso, perché quando abbiamo un buon oroscopo possiamo anche decidere di non continuare più cose che fanno stare male. Il segno del toro oggi è molto avvantaggiato, poi da ieri Venere è tornata favorevole, quindi spero che ci sia un sorriso in più in amore, la voglia di divertirsi, divagarsi. Lo dico in modo particolare a tutti quelli che si sono tanto impegnati nell'ambito del lavoro e hanno diritto ad un po' di relax. Giornate attive. Per i gemelli, sabato 11 e domenica 12 saranno giornate di rivelazioni, ma anche di test per alcune coppie. E qui mi rivolgo a tutti quelli che pensano di avere a fianco un partner un po' troppo taciturno, poco stimolante. Ecco, forse bisognerà capire cosa c'è che non va, parlare chiaro. Il segno del cancro, Sole e Mercurio, lo dicevo anche ieri, sono nel segno, e anche se c'è qualche oppositore, qualcuno che vorrebbe che tu non riuscissi a fare una cosa, sappi che alla fine ti prenderai una bella soddisfazione. Il weekend porta consiglio e Venere è tornata favorevole, speriamo porti anche l'amore. Il leone è uno dei segni più forti del momento, talmente forte che io lo inviterei alla prudenza anche oggi, come ho fatto ieri, perché quando si è potenti ma non si è, diciamo così, pronti a controllare la propria energia, si rischia di fare troppo, si rischia di indirizzare male le proprie emozioni. E invece adesso bisogna capire cosa fare, con chi farlo e agire al più presto. Comunque, nel complesso, grande luglio, grande leone. Per il segno della Vergine, la luna favorevole aiuta e Venere nel segno spinge anche ad amare. So che questo è un segno un po' diffidente, pudico, quindi non si butta nella prima relazione che trova, però vorrei sollecitare relazione tutti quelli che sono rimasti un po' troppo fermi per paura delle conseguenze, per paura di sbagliare. Luglio è un mese importante per vivere sensazioni nuove, mi raccomando. Bilancia, una bella idea può essere finalmente convalidata e spinta, ora che Giove non è più contrario. Come dicevo ieri, non aspettare che tutti siano tuoi amici, soprattutto gli invidiosi, persone che vorrebbero stare al tuo posto. In questo momento è importante scegliere le persone giuste per andare avanti al meglio. Scorpione, questa luna opposta da ieri tende un pochino gli animi, i nervi. Non vorrei che nell'ambito del lavoro sia nato qualche qui pro quo. Un minimo di attenzione va riposta anche alle questioni di carattere legale, carte, scadenze. C'è anche chi è in attesa di soldi che non sono arrivati. Però, insomma, pare che le cose si sistemeranno almeno entro il 22 di questo mese. Sagittario, le stelle dell'amore potrebbero essere un pochino perplesse fino a domenica. O sei tu che stai analizzando una situazione con occhi diversi rispetto al passato, oppure c'è una tensione nell'aria a cui bisogna dare corpo, sfogo, altrimenti rischia di diventare una polemica. Nell'ambito del lavoro, novità, anzi, fai proprio tu una proposta. Capricorno, questo nuovo transito di Venere spinge all'amore, le emozioni sono più belle, più vive, e chissà che proprio oggi non ci sia una sorpresa, una telefonata, un incontro che non ti aspettavi. Opportunità. Acquario, lascia passare questo venerdì, sabato e domenica saranno giornate migliori. Per quanto riguarda il lavoro, sembra quasi che tu debba pregare per ottenere quello che ti spetta. Ci vuole un po' di attenzione ai dettagli, anche a livello sentimentale. Pesci, si apre un weekend particolare, se hai a che fare con Sagittario, Vergine, Gemelli, fai attenzione alle parole di troppo, potresti diventare un po' caustico, molto intraprendente, ma anche molto critico. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Cipolino.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone.
5: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento. Rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1960.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Spot.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 7 in punto.
1: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
4: Buongiorno Italia, da Radio Latte e Miele inizia il nostro mattino insieme, come al solito. Zumba!
5: Good morning!
6: Good morning!
5: Good morning!
6: Good morning!
4: Contiamo?
6: Sì! 1, 2, 3!
4: Bisogna scaldare il corpo, il fisico, la mente per affrontare questo weekend che sta partendo. Abbiamo tenuto duro e quindi qualcuno oggi andrà in vacanza. Alcuni no, però bisognerà magari aspettare agosto. Radio Latte e Miele, la vostra compagna fedele, come ogni giorno di questo luglio, dalle 7 alle 10. Ci sarò io. Sono Enrico, iniziamo con Gaia. Ci porta anche lei a ballare in Brasile. Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, Gaia apre il mattino di Radio Latte e Miele. Buon venerdì 10 luglio a tutti voi, come state? Sicuramente molto molto bene, perché l'estate sta continuando ovviamente a esplodere e la settimana lavorativa sta volgendo al termine. Quindi si può dire, dai, sospiro di sollievo per questa settimana. Allora, come detto, dai, sono Enrico, ci facciamo compagnia 3 ore, iniziamo con il giochino di inizio ora, che si chiama Emoji come stai? Ecco, dovete mandarmi un emoticon che rappresenta proprio il vostro umore di questo momento, qualunque emoticon, oppure uno sticker, un emoji, quello che volete. 335-787-1910, ancora buongiorno.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: Spot.
7: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
8: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al 10° anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, 2 giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
9: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

Che coppia, Gabri Ponte e Jovanotti cantano DNA. Buon venerdì a tutti da Radio Latte e Miele. Prosegue bello spedito il nostro mattino, siamo insieme fino alle 10. A proposito di DNA, notizia di ieri: un nuovo studio è stato fatto sulla Sacra Sindone e ha rivelato la presenza di tracce di DNA appartenenti a diverse persone che hanno toccato o sono entrate in contatto con il telo in tempi recenti. È stata fatta un'analisi molecolare che ha permesso di isolare e mappare proprio il materiale genetico, evidenziando numerose contaminazioni moderne accumulatesi nel corso dei secoli a causa di ostensioni, magari restauri e manipolazioni. Questa scoperta complessa della storia del lino dimostra come i contributi biologici successivi sovrascrivano poi la memoria genetica originaria, complicando ulteriormente poi le indagini scientifiche sulla sua autenticità e provenienza geografica iniziale. Questo ovviamente non serviva la scienza per dirlo, però chiaro che sia così. Fra poco andiamo a casa di uno dei più grandi e famosi attori di sempre. Per adesso andiamo a Napoli, Partenope, ci sono i The Colors, Brancale, Merck & Cremont.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale con I The Colors. Questa è Radio Latte e Miele. Buon venerdì 10 luglio a tutti. Moltissimi di voi sono in vacanza. Me ne accorgo dai parcheggi nella nostra Milano. Quando ci sono dei parcheggi in alcuni punti che ho studiato ardentemente negli ultimi mesi, vuol dire che la città, così Milano come le altre, le città si stanno svuotando. A proposito di casa, ve l'ho detto, dobbiamo andare a farci i cavoli di John Travolta. Ha una spettacolare...

Non lo sapevo, ragazzi. Lui, vabbè, è un amante del volo e ha una villa incredibile alla Jambler Aviation Estates. Siamo in Florida ed è un autentico capolavoro per gli amanti del volo, cosa che lui è. Questa è una dimora da sogno e viene realizzata in un esclusivo complesso residenziale. No, ma vi prego, googolate, veramente è incredibile. E combina un elegante design, quindi una casa modernista anni 50, a una vera infrastruttura aeroportuale. La particolarità più affascinante è la pista di rullaggio privata, che è collegata, pensate, direttamente ad un tracciato di oltre 2000 metri. Grazie a questo accesso esclusivo, l'attore può guidare il suo jet, incluso il celebre Boeing 707, fino al vialetto d'ingresso. Incredibile. Ci sono delle grandi vetrate panoramiche che illuminano la casa e offrono una vista spettacolare sui velivoli parcheggiati in giardino, fondendo perfettamente il lusso quotidiano con la sua immensa passione per i cieli. Però c'è da dire una cosa: che non abitava lì. Nella casa dove abitava prima è stato cacciato per il troppo rumore. Ne parliamo tra poco.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Spot.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
8: Siamo pronti a partire con la scoperta quotidiana di perle della musica italiana. C'è Edoardo Bennato, Sono solo canzonette dal 1980, ma subito Eros Ramazzotti con Cuori agitati. Questa è Radio Latte e Miele.

nei decenni della musica italiana. Qui su Radio Latte e Miele, il nostro primo viaggio nel tempo che tocca il 1980 con Sono solo canzonette, Edoardo Bennato, capolavoro dell'ironia rock italiana, tratto dall'omonimo concept album ispirato proprio a Peter Pan. Il brano usa la favola come metafora per lanciare una sferzante satira sociale come solo Bennato sa fare. Buon venerdì 10 luglio a tutti, andiamo avanti con il decennio. Arriva il mio decennio, quello degli anni 90, con Anna Oxa che inizia a camminare. Camminare fa bene, eh? Camminando, camminando.

0: Dal 1999 ci insegna Anna Ox una cosa molto importante: camminare ha tantissimi benefici e soprattutto riesci camminando anche a scrivere una canzone così bella che resta nei decenni e viene ritrovata nel nostro viaggio nel tempo. Eravamo posizionati dentro casa di John Travolta, io aggiungerei magari, perché è una casa bellissima, qualcuno di voi l'avrà googolata, vive in un aeroporto. Prima però di Jambalaya, cioè dove vive adesso, viveva nello Spruce Creek Flying, un celebre quartiere residenziale per piloti in Florida. Voi sapete che lui è un amante dei voli, un amante dell'aereo. La convivenza però con il vicinato si interruppe bruscamente a causa di problemi di rumori, perché lui non è che arrivava a casa con la sua utilitaria. Lui arrivava a casa dopo il lavoro con un Boeing 707 e John Travolta, ma ci mancherebbe altro, era dotato di vecchi motori a reazione degli anni 60 che facevano un casino, proprio produceva un rumore assordante a ogni decollo ogni volta che tornava a casa. Era privo dei moderni sistemi di silenziamento, anche se pure quelli di oggi, non è, io non vorrei mai un vicino che torna a casa con l'aereo. Ah, salve, come è andato il lavoro? Bene, bene, aspetti che parcheggio nell'hangar. Cioè, dai, di che stiamo parlando? Tra l'altro, il peso eccessivo del jet rischiava di danneggiare seriamente la pista locale, che non era progettata per accogliere aerei di linea. Insomma, dai, un casino, ha dovuto cambiare casa. Le crescenti lamentele poi dei residenti lo hanno costretto a trasferirsi proprio a Jambalaya, l'unico complesso dotato di una pista privata abbastanza lunga e robusta da sopportare il gigante dei cieli. E pensate, noi comuni mortali che ancora litighiamo per mettere o meno l'ascensore.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
8: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
9: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
8: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
9: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
8: Dai, dimmi!
9: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
8: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
9: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
8: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
9: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

Nell'estate del 2021 fecero veramente man bassa di successi, settimana dopo settimana, Noemi e Car Brave con la loro Macumba. La cantavo sempre, mi ricordo, ero veramente in fissa. Avevano sbaragliato i botteghini. No, non è che non sono dei film, sono canzoni. Hanno sbaragliato quantomeno, ecco, le classifiche. Siamo quasi alla fine della prima ora e io vi invito ufficialmente al concerto di Alex Britti. Fra una settimana, tonda tonda, venerdì 17 luglio, si esibirà al Castello Sforzesco di Milano. Venerdì prossimo, se volete portarvi a casa due biglietti, dovete essere però rapidissimi. Il primo che scrive Alex Britti al 335-787-1910 si porta a casa due biglietti. Vi ricordo, allora, Alex Britti, 17 luglio 2026 al Castello Sforzesco di Milano. Scrivete, smartphone in mano.

0: 7:58.
1: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
2: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. La luna si trova nel segno del toro, il sole nel segno del cancro. Io penso che per l'Ariete questo sia un momento veramente molto importante, perché con Giove e Saturno favorevoli, Marte ottimo, Nettuno nello spazio zodiacale, è impossibile non pensare al futuro in maniera propositiva, persino liberarsi di un peso, perché quando abbiamo un buon oroscopo possiamo anche decidere di non continuare più cose che fanno stare male. Il segno del toro oggi è molto avvantaggiato, poi da ieri Venere è tornata favorevole, quindi spero che ci sia un sorriso in più in amore, la voglia di divertirsi, divagarsi. Lo dico in modo particolare a tutti quelli che si sono tanto impegnati nell'ambito del lavoro e hanno diritto ad un po' di relax. Giornate attive. Per i gemelli, sabato 11 e domenica 12 saranno giornate di rivelazioni, ma anche di test per alcune coppie. E qui mi rivolgo a tutti quelli che pensano di avere a fianco un partner un po' troppo taciturno, poco stimolante. Ecco, forse bisognerà capire cosa c'è che non va, parlar chiaro. Il segno del cancro, Sole e Mercurio, lo dicevo anche ieri, sono nel segno, e anche se c'è qualche oppositore, qualcuno che vorrebbe che tu non riuscissi a fare una cosa, sappi che alla fine ti prenderai una bella soddisfazione. Il weekend porta consiglio e Venere è tornata favorevole, speriamo porti anche l'amore. Il leone è uno dei segni più forti del momento, talmente forte che io lo inviterei alla prudenza anche oggi, come ho fatto ieri, perché quando si è potenti ma non si è, diciamo così, pronti a controllare la propria energia, si rischia di fare troppo, si rischia di indirizzare male le proprie emozioni. E invece adesso bisogna capire cosa fare, con chi farlo e agire al più presto. Comunque, nel complesso, grande luglio, grande leone. Per il segno della Vergine, la luna favorevole aiuta e Venere nel segno spinge anche ad amare. So che questo è un segno un po' diffidente, pudico, quindi non si butta nella prima relazione che trova, però vorrei sollecitare all'azione tutti quelli che sono rimasti un po' troppo fermi per paura delle conseguenze, per paura di sbagliare. Luglio è un mese importante per vivere sensazioni nuove, mi raccomando. Bilancia, una bella idea può essere finalmente convalidata e spinta, ora che Giove non è più contrario. Come dicevo ieri, non aspettare che tutti siano tuoi amici, soprattutto gli invidiosi, persone che vorrebbero stare al tuo posto. In questo momento è importante scegliere le persone giuste per andare avanti al meglio. Scorpione, questa luna opposta da ieri tende un pochino gli animi, i nervi. Non vorrei che nell'ambito del lavoro sia nato qualche qui pro quo. Un minimo di attenzione va riposta anche alle questioni di carattere legale, carte, scadenze. C'è anche chi è in attesa di soldi che non sono arrivati. Però, insomma, pare che le cose si sistemeranno almeno entro il 22 di questo mese. Sagittario, le stelle dell'amore potrebbero essere un pochino perplesse fino a domenica. o sei tu che stai analizzando la situazione con occhi diversi rispetto al passato, oppure c'è una tensione nell'aria a cui bisogna dare corpo, sfogo, altrimenti rischia di diventare una polemica. Nell'ambito del lavoro, novità, anzi, fai proprio tu una proposta. Capricorno, questo nuovo transito di Venere spinge all'amore, le emozioni sono più belle, più vive, e chissà che proprio oggi non ci sia una sorpresa, una telefonata, un incontro che non ti aspettavi. Opportunità. Acquario, lascia passare questo venerdì, sabato e domenica saranno giornate migliori. Per quanto riguarda il lavoro, sembra quasi che tu debba pregare per ottenere quello che ti spetta. Ci vuole un po' di attenzione ai dettagli, anche a livello sentimentale. Pesci, si apre un weekend particolare, se hai a che fare con Sagittario, Vergine, Gemelli, fai attenzione alle parole di troppo, potresti diventare un po' caustico, molto intraprendente, ma anche molto critico. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uleveto, parola di Alessandro Del Piero.

L'ultima è una bella novità di settembre, si chiama Due settimane. Buon venerdì 10 luglio a tutti voi, state ascoltando Radio Latte e Miele. Iniziamo così, con lui, la nostra seconda ora. Sono Enrico e siamo insieme fino alle 10.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
5: Spot.
6: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da €16,000 e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da €15,800. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
7: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
8: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
7: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
8: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Io lavoro e penso a te.

La carica dei pinguini tattici nucleari, questa è Radio Latte e Miele. Sorry, scusa, lo sento, si sono presi anche questa estate. Altro tormentone che funziona. E mi capita di metterla in luoghi, eh? E i ragazzini, bambini, ma anche mezza età, la cantano tutti. Quindi vuol dire che quella è la cartina tornasole del successo. Purtroppo mi sta capitando spesso di vedere parlare di Cuba con riferimenti ad una gravissima crisi energetica che ha fatto precipitare l'isola in un blackout record che ha spento l'80% del paese, ha paralizzato L'Avana e ha lasciato al buio milioni di persone. È un collasso della rete elettrica che è causato da guasti strutturali e dalla drammatica carenza, purtroppo, di combustibile per le centrali termoelettriche, che sta mettendo a rischio i servizi essenziali, compresi gli ospedali. Negli ultimi mesi è capitato già 4 volte. Sulla situazione pesano anche le durissime restrizioni sui carburanti imposti dall'amministrazione Trump, che hanno acuito l'isolamento economico. In questo scenario critico, l'emergenza energetica e la sofferenza della popolazione spingono il governo cubano verso inediti e complessi negoziati con Washington, appunto, indebolendo la posizione dell'Havana, ma riaprendo una delicata partita strategica nei Caraibi. A proposito di energia elettrica, successe anche a noi in Europa. Come sarebbe la vita senza energia? Ne parliamo tra poco. Intanto Clara e San Giovanni.

Clara e San Giovanni, le ragazze, siamo nella seconda ora insieme. Oggi è venerdì 10 luglio, non voglio continuare, era un titolo di una canzone di Ligabue che fa "Oggi è venerdì, non mi rompete". No, non esiste, non esiste che io sia così volgare. Allora, abbiamo accennato alla crisi purtroppo energetica di Cuba e mi sono chiesto, parlando anche con degli amici nei giorni scorsi, ma vi rendete conto di quello che accadde in Spagna qualche anno fa? Ci fu un blackout totale in alcune zone e completamente siamo persi. Cioè, oggi siamo completamente dipendenti dall'elettricità. Magari voi siete all'ascolto e dite grazie, e questo perché sta dicendo queste banalità? Perché non ci pensiamo mai, ma essere dipendenti totalmente da un qualcosa che può rompersi, che può andare in blackout, è assolutamente un problema. Se si spegnesse, la nostra civiltà collasserebbe, assolutamente. Senza corrente saltano internet, pompe d'acqua, catene alimentari, ospedali, come ha drammaticamente appunto dimostrato il mega blackout iberico. Era il 2025 che ha paralizzato la Spagna e anche una parte del Portogallo per ore a causa di uno squilibrio di rete. Senza l'energia elettrica il mondo moderno finirebbe, ma non la vita umana, almeno per un po'. Potremmo riscoprire per esempio l'agricoltura manuale, i trasporti a trazione animale. Ragazzi, cioè, se torniamo al 1700 e la navigazione a vela, non lo so dove vogliamo andare. Continueremmo a socializzare, creare arte, scrivere a mano, cucinare con il fuoco. Ma come l'accendi il fuoco? Non ha nessuno. Guarda, alzi la mano chi sa accendere il fuoco con i legnetti tipo MacGyver o tipo Isola dei Famosi, dai, tutto finto. Basandoci su una comunità locale e sulla forza motrice meccanica, proprio come hanno fatto i nostri antenati per millenni. Ragazzi, non siamo in grado, non siamo in grado. Speriamo che non ci sia mai il blackout.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Spot. Le ultime dalla nostra redazione.
6: Bentrovati dalla redazione. Prende il via il 12 luglio al Castello di Lagopesole la rassegna Fantastico Cinema, immagini e musica dal Medioevo in Basilicata. L'iniziativa, promossa nell'ambito del progetto Fantastico Medioevo, propone per tutta l'estate concerti e proiezioni cinematografiche nei castelli del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della Basilicata. Il comune di Irsina ha vinto il concorso nazionale Piccolo Comune Amico, grazie a una fotografia di Pietro Amendolara che racconta il fascino del borgo. Il riconoscimento garantirà visibilità nazionale attraverso una piattaforma dedicata, una mappa interattiva e campagne promozionali sui social e sulla stampa. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Candela, che parla di un nuovo impulso per la valorizzazione del territorio. E passiamo all'Irpinia, nuovo accesso della Guardia di Finanza nella sede della provincia di Avellino. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno acquisito documentazione negli uffici del settore appalti, su disposizione della procura. L'attività investigativa riguarderebbe un singolo appalto e al momento non risulterebbe collegata all'inchiesta sugli appalti PNRR dello scorso anno. Massimo riserbo sulle indagini ancora nella fase iniziale. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
7: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
8: Quando iniziamo a viaggiare nel tempo cercando le perle della musica italiana, ecco, io sono più sereno, lo sapete, dai, è il mio momento preferito. Eter Parisi con Cicale dall'81, ma subito Rino Gaetano dagli anni 70.

1981, il viaggio nel tempo che tocca questo decennio straordinario con Cicale, Ether Parisi, inno pop travolgente in quegli anni lì, veramente sembrava scanzonato, ma in realtà, essendo la sigla di Fantastico 2, è entrata nel cuore di tutti noi, il ritmo accattivante, il ritornello celebre, tutti quanti noi la conosciamo, e veramente rimarrà per sempre, è diventata anche un coro da stadio e gioca su questa metafora della formica e della cicala, diventando proprio un cult della televisione e della cultura pop italiana degli anni 80, ma anche successivamente. Dal 1994 troviamo uno degli autori, cantanti, artisti straordinari della nostra discografia, Umberto Tozzi, con Io muoio di te, mostra invece il suo lato rock, intimo e graffiante. Questa è Radio Latte Miele.

0: metà degli anni 90 che suonano nel nostro viaggio nel tempo su Radio Latte e Miele. Riscopriamo anche Umberto Tozzi. Io muoio di te, anche se c'è poco da riscoprire, perché Umberto Tozzi innanzitutto passa spessissimo su Radio Latte e Miele, e poi nel mondo è uno dei cantanti più famosi italiani, non ultima una delle sue canzoni più famose, addirittura entrata in un film della Marvel. A proposito di cantanti famose, si è sposata, come sapete tutti, qualche giorno fa Taylor Swift col suo amato Travis. Si è celebrata al Madison Square Garden di New York, trasformato per l'occasione in un giardino bucolico ricoperto di bianco per oltre 1000 invitati. E fino a qui la cosa che fa spavento sono i 1000 invitati, però chi se non lei può permettersi una roba così? Ha ufficiato Adam Sandler, chi è che non si è mai fatto sposare da un attore così importante. Entrambi hanno vestito Dior con una sposa bellissima che ha sfoggiato anche dei dettagli di Cartier. Nessuna foto ufficiale trapelata, e ci mancherebbe altro. Tra gli ospiti spiccano Paul McCartney, che ha cantato un brano storico dei Beatles, quasi quasi una mail la manderò a Paul McCartney quando deciderò di sposarmi, e c'erano anche delle star incredibili come Bradley Cooper, Selena Gomez e tanti altri. Come ricordo, un fazzoletto ricamato con le iniziali della coppia e una promessa ricavata proprio da una canzone di Taylor, e così sarà per sempre, questo citava. Però è già stato... è incredibile, ragazzi, è stato già messo online questo fazzoletto a $99. Chi sarà stato? Io non lo so, però dai raga, ma che cafonata è? Ma tu, a parte che sei amico di Taylor Swift, quindi già di base non hai bisogno di $99, ma tu puoi prendere questo fazzoletto e metterlo online, dai, come direbbe De Sica, ma è una bella cafonata,
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano

l'enorme Vasco Rossi ci chiede: ma come stai? Forse, allora Vasco, se lo chiedi a me dal 2004, io ti rispondo: mattinata che sta scorrendo tranquillamente, stiamo parlando un po' di tutto. Anzi, caro Vasco, ti dico due cose. La prima è che la seconda ora è quasi terminata, siamo lì lì per scavallare le nove. E poi ti dico che c'è una ragazza, ma tu lo sai già perché l'hai postato sul tuo Instagram, che ha fatto all'Università di Firenze una laurea proprio su di te, scienze umanistiche per la comunicazione, ti ha dedicato una tesi, caro Vasco. L'elaborato si intitola Vasco e Vasco, due punti, analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo. Ha analizzato appunto la figura del rocker di Zocca e l'incredibile impatto culturale e sociale che esercita da mezzo secolo sul suo pubblico, esaminando anche il tour del 2026. Ci sarà anche il giubileo di Vasco nel 2027, dai, un immortale comandante. È stato appunto colpito da questo gesto e ha condiviso la foto della neodottoressa proprio sui suoi canali social, complimentandosi calorosamente con lei e confermando proprio il legame unico che unisce Vasco alla sua fanbase, che è fatto veramente di ragazzi di 13 anni e anche uomini e donne di 70. Prende tutto Vasco, prende tutto, è anche vero che è una carriera quarantennale, naturalmente tutte affezioni quando hai 20 anni e succede che poi alla fine ne hai 60, insomma il tempo passa per tutti. Lui è considerato un po' lo zio di tutti, il padre di tutti, si è complimentato anche con Ultimo per il grandissimo concerto di Tor Vergata che è diventato stra virale, tante polemiche, ma io personalmente ti posso dire, caro Ultimo, complimenti.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: C'è Safe in apertura di terza ora, superate le 9 con buona domenica, anche se è venerdì e quindi non facciamo i leopardiani. Godetevelo questo weekend al mare, in montagna, in collina, a letto a dormire, dove volete, insomma. Dai, Radio Latte e Miele con Enrico fino alle 10. Tra l'altro Safe sta investendo i suoi ricavi dalla carriera brillante che sta facendo, e lo sa che cosa ha fatto? Ho detto, ma quasi quasi mi prendo un bar. Ha rilevato un affascinante locale a Santa Margherita Ligure, dove il caffè costerà un euro. Per stare insieme magari si esibirà anche, quindi offre a cittadini e turisti un'atmosfera elegante e splendida. È veramente una vista sul golfo stupenda, unendo la tradizione dell'ospitalità locale a trend internazionali del beverage, e in una location storica e affascinante. Quindi bravo Safe, oltre a cantare fai anche accoglienza, anche se ovviamente lui ha una carriera brillante e non è che starà sempre là, quindi prima di andarlo a trovare informatevi se c'è il vostro idolo. Benvenuti su Radio Latte e Miele, ancora buongiorno, ben svegli ai ritardatari che solo adesso hanno aperto gli occhi.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
10: Spot! All'asta mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days! Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
11: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
12: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis, e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: maledetto me.
1: Bravissimo Fulminacci su Radio Latte e Miele con Maledetto Me, uno degli artisti giovani che più apprezzo. Buon venerdì 10 luglio a tutti. C'è già fila sulle autostrade, ve ne state andando dalle città, eh? Siete pronti ad iniziare le vostre ferie, beati voi. C'è chi le ha fatte già, chi le farà, insomma dai, tempo al tempo. Andiamo dall'altra parte del mondo, sono in corso i mondiali. Siamo arrivati ai quarti di finale e ieri abbiamo scoperto la prima semifinalista. Ha deluso il Marocco contro la Francia oppure è una Francia troppo forte per avere degli avversari degni? E la verità forse sta nel mezzo. Di base ieri la Francia ha dominato proprio contro la formazione nordafricana, che fino a questo momento aveva giocato veramente bene, non ultima la gara col Brasile, no? All'esordio, in cui i marocchini sembravano poter fare la voce grossa. Non ci sono riusciti ieri, nonostante un rigore fallito da Mbappé. Ma ragazzi, che giocatore è? Chiaramente non lo scopriamo adesso, anche se non è stato mai esaltato quest'anno. Ha fatto una stagione ottima chiaramente al Real Madrid, ma il mondiale offre veramente una vetrina incredibile. È finita 2-0, quindi Mbappé ha sbagliato prima il rigore, poi ha sbloccato la gara. Subito dopo, guarda, 1-2 incredibile della Francia con Dembélé che ha praticamente chiuso la partita. Tra l'altro Mbappé è stato anche incalzato per ciò che riguarda il suo compagno di squadra Hakimi, che gioca nel Marocco, ma compagno di squadra alla Paris Saint-Germain naturalmente fino a un paio d'anni fa, e ha detto: ti è dispiaciuto vedere triste Hakimi? E Mbappé ha risposto: nel calcio non esistono sentimenti, finalmente almeno qualcuno di onesto. Andiamo avanti con la musica, c'è un buon vento di Jovanotti ed Alfa, che augurio straordinario.

Alfa, Giova, Radio Latte e Miele, eccoci presenti, fatto l'appello, buon vento, come i marinai che girano per il mare. Noi giriamo per il mare, sia della musica italiana ma anche per il mare delle vostre giornate, che stanno diventando bellissime perché a proposito di mare ve ne state andando tutti in vacanza. Dobbiamo chiudere un attimo il programma del Mondiale, almeno per oggi, perché stasera alle 21 ci sarà l'avversaria della Francia nel prossimo turno. Una fra Spagna e Belgio, chiaramente la Spagna è strafavorita contro il Belgio, però insomma nel calcio, lo abbiamo imparato anche da questi mondiali, non si sa mai. Ieri c'era un po' di tensione per il post-match Francia-Marocco, chiaramente a livello di geopolitica l'italiano medio ormai sa più cose rispetto a 10 anni fa. Si sa naturalmente che c'erano delle preoccupazioni qualora avesse vinto il Marocco. Le strade a Parigi sono state blindate, Macron ha detto siamo fieri della Francia perché la gente è scesa in piazza a festeggiare, non è successo praticamente niente, ci sono state delle tensioni così, ma ci si aspettava veramente molto di peggio. Al fischio finale erano tutti in piazza a Parigi e non solo, insomma tutta la Francia ha festeggiato questa qualificazione dei Blues proprio con i gol di Mbappé e Dembélé.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
10: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
9: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
10: Ti aspettiamo a Lioni, in contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
9: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
11: Terzo ed ultimo viaggio nel tempo da affrontare insieme. Buon venerdì 10 luglio, inizia il nostro weekend, lo facciamo alla grande. 1971, una delle perle più grandi della musica italiana, firmata Lucio Dalla. 4 marzo 1943.

C'è un cuore che batte. Antonello Venditti, 1986, il viaggio nel tempo che tocca il decennio degli anni 80 su Radio Latte Miele. Ancora una buona mattinata da tutti noi, venerdì 10 luglio che si prospetta veramente caldissimo, torrido. Sta arrivando la terza ondata di calore in 50 giorni, sarà così fino a 20 luglio, ci saranno dei picchi fino a 43 gradi, ci sono tante città da bollino rosso, insomma sono stati giorni duri e ancora non è neanche metà luglio, ha parlato il meteorologo Lorenzo Tedici che ha spiegato che ormai è consolidata una nuova normalità fatta di 34-35 gradi registrati nei giorni considerati paradossalmente i meno roventi. È un cambiamento che, secondo l'esperto, va confrontato con il passato. 30 o 40 anni fa, ha detto, in una normale giornata di giugno, in Italia i termometri segnavano mediamente 30-32 gradi, mentre oggi siamo abituati ai 34 fissi con picchi addirittura di 38-40. Banane e lampone, Gianni Morandi, era l'inizio degli anni 90.

Abbiamo toccato il 92 col nostro viaggio. Buon venerdì ancora a tutti da noi di Radio Latte e Miele. Oggi è 10 luglio e nel 1967, questo l'omaggio dall'almanacco di oggi, debutta Corto Maltese. Era un leggendario marinaio creato dal genio di Hugo Pratt, che fa la sua prima apparizione sulla rivista Kirk nella storia Una ballata del mare salato. Corto non è il classico eroe dei fumetti, è un antieroe romantico, un pirata ironico, libertario che attraversa la storia del Novecento con un distacco filosofico e anche una profonda umanità, con il suo stile grafico unico e una narrazione ricca di poesie, citazioni letterarie. Pratt ha trasformato la striscia disegnata in alta letteratura, ridefinendo per sempre il concetto stesso di fumetto d'autore. A proposito di fumetti, da domenica, quindi dal 12 al 19 luglio, Rimini torna ad essere la capitale della cultura pop con la sua 42esima edizione di Cartoon Club e Rimini Comics. È un evento diffuso che coinvolge l'intera città, dal centro storico fino al lungomare. Ci saranno proiezioni di cortometraggi animati, anteprime, workshop, insomma, chi è esperto di fumetti è atteso proprio a Rimini, capitale d'estate, dai, del divertimento e anche a questo punto dell'approfondimento di questa grande passione targata fumetto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Spot.
6: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

I ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Dal 2024 l'hanno presentata al 74esimo Festival di Sanremo. Si sono classificati 21esimi e nel luglio dello stesso anno è uscita anche in spagnolo. Grandi successi, così come tutti gli altri che sono usciti da quel Sanremo, condotto dal direttore artistico Amadeus. Vinse Angelina Mango con La Noia. Era l'anno di Geolier, no? Vi ricordate anche le polemiche, io per me, tu per te? Insomma, è stata anche la consacrazione del rapper napoletano. C'era Annalisa con Sinceramente, incredibile successo. Gali con Casa Mia, era il Sanremo di Tuta Gold e anche di Tutto Qui Gazzelle, che poi avete sentito e risentito anche da queste parti. Noi siamo arrivati alla fine della terza ora. Tra pochissimo vi do qualche consiglio, poi ci sarà Matilde Brizzi che vi accompagnerà fino all'ora del pranzo. Noi ci risentiamo lunedì sempre alle 7 per svegliarci insieme, facciamo la zumba e cerchiamo di capire l'ennesima settimana dove siamo capitati, su quale mondo siamo capitati. Ancora una buona giornata da Radio Latte e Miele, il nostro palinsesto estivo.

0: 9:58.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: La mattinata del venerdì che prosegue con Matilde.
6: Buongiorno, fuochi d'artificio.
5: Senti qua, eccola, la tua base, la riconosci?
6: Questa sì, è la base di Caffè
5: Adesso
6: Dichè.
5: Ti metto l'ipotenusa
6: e poi facciamo l'area del triangolo.
5: Com'è, te la
6: l'area,
5: ricordi?
6: Vero. Base per altezza diviso 2.
5: Oh, vedi, bella, okay. questa è veramente la base della matematica.
6: Sì,
5: adesso
6: sì,
5: dimmi
6: sì,
5: il
6: sì,
5: principio
6: sì.
5: di...
6: No, di niente. Archimede.
5: Sì.
6: Un corpo immerso in un liquido,
5: wow,
6: riceve una spinta pari o uguale di misura ma del verso opposto.
5: E quale verso è? Così?
6: Verso l'alto, è il
5: bau.
6: Motivo per cui le barche non affondano, capito?
5: Ma basta.
6: Basta,
5: dai.
6: Direi
5: ti
6: che
5: auguro
6: basta.
5: Un ottimo lavoro. Questo venerdì è l'ultimo giorno della settimana.
6: Sì, passiamo alla nostra scienza preferita, va bene? L'astrologia.
5: Sì.
6: Che è una disciplina più che una scienza. Arriva Paolo Fox sul latte miele. Grazie, Harry.
7: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
9: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
10: Le stelle di latte e miele, buona giornata a tutti. La luna si trova nel segno del toro, il sole nel segno del cancro. Io penso che per l'Ariete questo sia un momento veramente molto importante, perché con Giove e Saturno favorevoli, Marte ottimo, Nettuno nello spazio zodiacale, è impossibile non pensare al futuro in maniera propositiva, persino liberarsi di un peso, perché quando abbiamo un buon oroscopo possiamo anche decidere di non continuare più cose che fanno stare male. Il segno del toro oggi è molto avvantaggiato, poi da ieri Venere è tornata favorevole, quindi spero che ci sia un sorriso in più in amore, la voglia di divertirsi, divagarsi. Lo dico in modo particolare a tutti quelli che si sono tanto impegnati nell'ambito del lavoro e hanno diritto ad un po' di relax. Giornate attive. Per i gemelli, sabato 11 e domenica 12 saranno giornate di rivelazioni, ma anche di test per alcune coppie. E qui mi rivolgo a tutti quelli che pensano di avere a fianco un partner un po' troppo taciturno, poco stimolante. Ecco, forse bisognerà capire cosa c'è che non va, parlare chiaro. Il segno del cancro, Sole e Mercurio, lo dicevo anche ieri, sono nel segno, e anche se c'è qualche oppositore, qualcuno che vorrebbe che tu non riuscissi a fare una cosa, sappi che alla fine ti prenderai una bella soddisfazione. Il weekend porta consiglio e Venere è tornata favorevole, speriamo porti anche l'amore. Il leone è uno dei segni più forti del momento, talmente forte che io lo inviterei alla prudenza anche oggi, come ho fatto ieri, perché quando si è potenti ma non si è, diciamo così, pronti a controllare la propria energia, si rischia di fare troppo, si rischia di indirizzare male le proprie emozioni. E invece adesso bisogna capire cosa fare, con chi farlo e agire al più presto. Comunque, nel complesso, grande luglio, grande leone. Per il segno della Vergine, la luna favorevole aiuta e Venere nel segno spinge anche ad amare. So che questo è un segno un po' diffidente, pudico, quindi non si butta nella prima relazione che trova, però vorrei sollecitare all'azione tutti quelli che sono rimasti un po' troppo fermi per paura delle conseguenze, per paura di sbagliare. Luglio è un mese importante per vivere sensazioni nuove, mi raccomando. Bilancia, una bella idea può essere finalmente convalidata e spinta, ora che Giove non è più contrario. Come dicevo ieri, non aspettare che tutti siano tuoi amici, soprattutto gli invidiosi, persone che vorrebbero stare al tuo posto. In questo momento è importante scegliere le persone giuste per andare avanti al meglio. Scorpione, questa luna opposta da ieri tende un pochino gli animi, i nervi. Non vorrei che nell'ambito del lavoro sia nato qualche qui pro quo. Un minimo di attenzione va riposta anche alle questioni di carattere legale, carte, scadenze. C'è anche chi è in attesa di soldi che non sono arrivati. Però, insomma, pare che le cose si sistemeranno almeno entro il 22 di questo mese. Sagittario, le stelle dell'amore potrebbero essere un pochino perplesse fino a domenica. O sei tu che stai analizzando una situazione con occhi diversi rispetto al passato, oppure c'è una tensione nell'aria a cui bisogna dare corpo, sfogo, altrimenti rischia di diventare una polemica. Nell'ambito del lavoro, novità, anzi, fai proprio tu una proposta. Capricorno, questo nuovo transito di Venere spinge all'amore, le emozioni sono più belle, più vive, e chissà che proprio oggi non ci sia una sorpresa, una telefonata, un incontro che non ti aspettavi. Opportunità. Acquario, lascia passare questo venerdì, sabato e domenica saranno giornate migliori. Per quanto riguarda il lavoro, sembra quasi che tu debba pregare per ottenere quello che ti spetta. Ci vuole un po' di attenzione ai dettagli, anche a livello sentimentale. Pesci, si apre un weekend particolare, se hai a che fare con Sagittario, Vergine, Gemelli, fai attenzione alle parole di troppo, potresti diventare un po' caustico, molto intraprendente, ma anche molto critico. Vi abbraccio, a domani.
7: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
9: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: il sunto di questa canzone di Baby K: non facciamo tanti programmi, non mi dire che sei con i tuoi amici, che ti dedichi a loro in questo venerdì sera, se tanto poi alla fine finisci con me. Tuca Macarena qui su Radio Latte Miele, è appena passato l'oroscopo di Paolo Fox di questo venerdì 10 luglio, se non vi è bastato arriva come al solito la perla dall'almanacco di oggi. Oggi nasce Giorgio De Chirico, questo pittore, scrittore greco però di origini italiane, pittore della metafisica, parola difficilissima, quindi dedichiamoci solo alle sue parole. Prego regia. La potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
9: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

J-Rama con Cabana su Radio Latte e Miele. È notizia di questa ultima settimana, di questi ultimi giorni. La data ufficiale d'inizio della nuova stagione di X Factor tornerà giovedì 10 dicembre su Sky Italia, e sappiamo che J-Rama sarà il quarto giudice. È la prima volta che si siederà al bancone dei giudici con Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Tra l'altro, le audizioni, sapete, sono già in corso e c'è qualche spoiler, c'è qualcuno che ci sta già raccontando che cosa succede all'interno di quell'arena, e ci sono dei giudizi promettenti su J-Rama. Perché? Perché la sua carriera musicale, la sua carriera artistica è iniziata tra i banchi di scuola di una delle scuole musicali e di intrattenimento più importanti d'Italia, quindi sto parlando di Amici de Maria de Filippi. Se siete appassionati di Amici di Maria De Filippi all'ascolto, anche se lo so questo è il momento di Temptation Island, sappiate che potrete vedere degli ospiti da questa scuola anche durante la serata conclusiva dell'estate di Radio Latte Miele. Sto parlando di Una notte con le stelle, che vi aspetta a Malta il sabato prima dell'inizio di X Factor, quindi sabato 5 settembre. Ci saranno Rudy Zerbi, ci sarà Alessandra Celentano, ci sarà Lorella Cuccarini, che si è appena portata a casa la vittoria con uno dei suoi alunni di Amici di Maria De Filippi dell'ultima edizione, quindi sto parlando di Lorenzo Salvetti. E anche stamattina potete provare a portarvi a casa due biglietti gold ticket gratuiti per la serata di Una notte con le stelle. Adesso mettiamo il prossimo disco e poi continuiamo ad allenare il nostro maltese.

0: La tipica cassa dritta di Merck & Cremont alla produzione, ma anche la tipica cassa dritta dei The Colors, se vogliamo, insieme alla voce di Serena Brancale. Partenope è ancora il disco Latte Miele di questa settimana. A un certo punto del testo si parla di un teatro in mezzo al mare, e il nostro teatro preferito all'interno del Mediterraneo sarà quello di Malta, nella serata di Una notte con le stelle 2026. Lorella Cuccarini sarà al timone della conduzione, quindi, della serata. Stiamo parlando di Malta, tantissime stelle della musica italiana sul palco: Fausto Leali, Raff, Loredana Bertè, Patti Pravo, ma anche altri ospiti, da Cristiano Malgioglio a Raoul Bova. Oggi, come in tutto il mese di luglio, potete provare a portarvi a casa due biglietti VIP Gold, ovviamente a titolo gratuito, cercando di ripetere anche oggi una parolina in maltese. Prego, regia.
1: Bip, bip, bip.
0: Questa voce robotica che ci dice quasi beep ci ricorda la segreteria telefonica, secondo
1: beep,
0: me.
1: Beep, beep.
0: Però secondo me il trucco è non dire beep ma beep. Questa parolina in maltese significa porta. Potete provare a pronunciarla al 335-787-1910 e chi la ripeterà nel modo più simile possibile alla nostra amica robotica o nel modo più divertente si porterà a casa due biglietti per Una notte con le stelle.
1: Beep.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
9: Come fossi una bambola.
8: Patti Pravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
10: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
12: Le ultime dalla nostra redazione.
13: Ben trovati dalla redazione. Prende il via il 12 luglio al Castello di Lagopesole la rassegna Fantastico Cinema, immagini e musica dal Medioevo in Basilicata. L'iniziativa, promossa nell'ambito del progetto Fantastico Medioevo, propone per tutta l'estate concerti e proiezioni cinematografiche nei castelli del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della Basilicata. Il comune di Irsina ha vinto il concorso nazionale Piccolo Comune Amico, grazie a una fotografia di Pietro Amendolara che racconta il fascino del borgo. Il riconoscimento garantirà visibilità nazionale attraverso una piattaforma dedicata, una mappa interattiva e campagne promozionali sui social e sulla stampa. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Candela, che parla di un nuovo impulso per la valorizzazione del territorio. e passiamo all'Irpinia, nuovo accesso della Guardia di Finanza nella sede della provincia di Avellino. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno acquisito documentazione negli uffici del settore appalti, su disposizione della procura. L'attività investigativa riguarderebbe un singolo appalto e al momento non risulterebbe collegata all'inchiesta sugli appalti PNRR dello scorso anno. Massimo riservo sulle indagini ancora nella fase iniziale. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
3: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
0: La canzone con cui riparte il nostro viaggio nel tempo ci insegna che, tenendo basse le aspettative, potremmo persino non rimanerci male nella vita. Oppure ci insegna che a volte non abbiamo tanto bisogno di un piano B quanto di un piano bar. Arriva Francesco De Gregori.

suona all'87, una canzone con cui salutiamo tutte le Silvia all'ascolto. Luca Carboni, Silvia, lo sai, ecco, ci sono, Luca Carboni, mi fa sempre venire in mente questa cosa, ci sono cantanti che non tradiscono quando cantano la loro provenienza, che cantano proprio in italiano o in inglese, stavo per dire in napoletano, in quel caso ovviamente tu la tradisci. Poi ci sono cantanti che anche quando cantano ti fanno sentire che vengono proprio dalla Bologna, quella vera, perché in questo testo Luca Carboni ci canta non dire fare baciare, ma dire fare bazzare. E se lo vogliamo mettere per esempio a confronto con un'altra grande cantante dell'Emilia Romagna, Laura Pausini, che ha anche co-condotto questo ultimo festival che è diventato la 76esima edizione, Laura Pausini non la sgami quando canti, quando canta, che viene da Solarolo in provincia di Ravenna, se non mi sbaglio. Stanno per arrivare anche gli anni 90 e stiamo celebrando 50 anni di carriera della nostra prossima cantante, una rocker che non ha mai avuto solo un respiro e un successo italiano, ma internazionale. Arriva Gianna Nannini dal 90.

0: Il suo sesto album in studio, Scandalo, dal 90, Gianna Nannini su Radio Latte Miele. Il terzo album in studio invece si chiamò Latin Lover. È appena uscito un libro molto curioso, secondo me, da parte della casa editrice Blackie Edizioni, che si chiama proprio così, Latin Lover, e ci vuole suggerire in questa estate come gli antichi scrittori, poeti, commediografi, si dice? Non lo so, probabilmente sì, dichiaravano l'amore alle loro belle. Per questo il titolo Latin Lover. Vi do qualche esempio. Se tu oggi nel 2026, per adescare una ragazza, un bel ragazzo, gli dici: ehi, ma stasera aperitivo? Orazio una volta scrisse: è l'ora adesso di bere e di saltellare con il piede libero sulla terra. Quindi è tutto un libro che vi riporta degli esempi, e soprattutto è il libro con cui l'autore Daniele Michienzi ci vuole ricordare come la lingua latina non sia un relitto, ma come le parole di grandi scrittori, ovviamente tradotte in un italiano moderno, ci possano ispirare e non farci chiedere sempre le stesse cose durante il nostro flirting. Altro esempio da parte di Lucrezio: tu potresti dire: questa persona mi ha ghostato e io non riesco ad andare avanti. Come lo puoi dire in modo più poetico e dare una svolta almeno poetica e drammatica alla tua vita? Infatti, se la persona che ami non c'è a tua disposizione, ti rimangono almeno le immagini di quella persona, e il suo dolce nome ti fischia nelle orecchie. Quindi sì, tu stai male per amore, però con classe.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Spot.
10: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis, e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero, e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
10: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
12: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.

praticamente nessuna, non c'è nessuna differenza tra amare e farsi male. Che differenza c'è, Biagio Antonacci dal 2001 su Radio Latte Miele, ennesima occasione karaoke servitavi sul vassoio giallo e nostalgico e romantico di questa radio. Continuiamo da sempre per sempre a soffrire per amore, altrimenti non avremmo anche tantissime canzoni d'amore come questa, ma possiamo farlo con stile perché è appena uscito un libro che si chiama Latin Lover, probabilmente sulla scia della grande passione per l'antichità di quest'estate 2026, perché sta per uscire uno, forse il film più atteso dell'anno, quindi L'Odissea di Nolan. E questo libro dell'autore Daniele Michienzi ci traduce in frasi in antico latino dalle più grandi opere in prosa o in poesia dell'antichità greche e latine dei drammi che viviamo nel 2026, sia per dimostrarci che si è sempre sofferto d'amore, sia per dimostrarci che ci sono dei modi più poetici per convincere qualcuno ad uscire con voi. Ennesimo esempio di oggi, dalle bucoliche, quindi sto parlando di Virgilio, invece di chiedere a qualcuno «Ehi, ti va di salire da me?», potresti dire «Però questa notte potevi riposare qui con me, sul verde fogliame». Provate.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse,

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Dieci e 58.
2: Spot.
3: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: BRSH Andrea Brasi all'anagrafe Bresh apre la nostra seconda ora insieme di questo venerdì 10 luglio. Matilde Colpevole al microfono con voi fino alle 13 e voi ci mandate i vostri messaggi vocali al 335-787-1910. La parolina in maltese da ripetere oggi per cercare di portarvi a casa due biglietti, quindi per voi e per il vostro più uno preferito per la serata del 5 settembre, una notte con le stelle in quel di Malta 2026, è la parola porta, che probabilmente vuole essere un omaggio ai mondiali maschili di calcio, e la parolina è questa:
1: bip bip bip.
0: Quanto si diverte la regia, perché sembra proprio il bip delle nostre antiche segreterie telefoniche. 335-787-1910.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
12: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Ma guarda te, c'è Gaia su Latte Miele con Bossa Nostra, la sua hit estiva che ci ricorda le sue radici mezze brasileire, e spunta un Bertigno in regia. È arrivato, vuoi mettere i soliti applausi? Eccoli qua, immancabili. Buongiorno, ti sei idratato bene?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, questa è la sua voce, qualora ve lo chiedeste. Base brasileira, perfetto, perché torniamo dall'altra parte dell'Atlantico. Anche oggi ci roviniamo la giornata parlandovi dei mondiali di calcio maschili. Io ieri, che era il 9 luglio ed era il compleanno, l'anniversario, il 20° anniversario di quella giornata gloriosissima del 2006 in cui l'Italia si porta a casa la Coppa del Mondo, si può dire anche così? Vabbè, il mondiale del 2006, io ieri, per rispetto per una delle religioni più professate a livello italiano, quindi quella del calcio, non ve ne ho parlato, però oggi ve ne parlo. E arrivo con una magrissima consolazione: la nazionale dei nostri azzurri si è scampata il mondiale di calcio più caldo di sempre, tanto che, lo sapete, in questi mondiali, in quel delle Americhe, del Canada e del Messico 2026, sono state introdotte le cooling, che significa rinfrescarsi, oppure hydration break. Senti che base calcistica. Sono queste interruzioni che durano circa 3 minuti ogni 22esimo minuto di ogni tempo, tanto che gli esperti, quindi non noi, parlano di un mondiale, una partita in quattro tempi, perché interrompe un po' il flusso, il flow della partita. Ma non è sicuramente il primo mondiale in cui nella preparazione atletica ci si spaventa a causa del caldo, e quindi tra poco, dopo il disco di Achille Lauro, parliamo dei modi, delle strategie bizzarre con cui le nazionali di calcio si prepararono ai mondiali in Messico del 1970. Vai, Achille. E ciao,

l'estate più calda di sempre, e quindi quantomeno magrissima consolazione per gli azzurri italiani, ci siamo scampati anche il mondiale di calcio più caldo di sempre. La prima volta che i calciatori, anche nella loro lunga e sudatissima preparazione al mondiale di calcio, si sono impauriti circa il caldo come uno dei giocatori in campo delle partite dei mondiali è stato nel 1970. Anche nel 1970 i mondiali furono in Messico, una delle tre nazioni che le ospitano anche quest'anno, e tra i problemi del Messico non c'è solo l'altissima temperatura, ma l'alta quota. Gli stadi sono ad altissime quote e ci sono vari problemi. Per esempio, gli scienziati ci dicono che un calciatore nei 90, se non più, minuti di una partita può perdere fino a 5 kg di sudore, 5 kg di liquidi. È vero, è un vertigno, inutile che mi guardi così, non l'ho detto io, l'ha detto la nostra amica scienza. E quello fu un mondiale in cui molti stadi si trovarono tra i 1500 e quasi 3000 metri di altezza. Quindi ecco qualche strategia che utilizzarono le varie nazionali per prepararsi. La migliore, la Bulgaria, prese una decisione drastica perché vietò ai giocatori di bere durante tutti gli allenamenti in preparazione ai mondiali di calcio del 1970, così convinta che si sarebbero meglio abituati alla disidratazione. Veramente shock.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot.
8: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
9: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
10: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
9: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
10: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
11: Ricomincia il nostro solito viaggio nel tempo e lo fa con un grande contrasto. Arriverà una canzone dal 66 in cui l'amore è incredibilmente disilluso, si venderebbero tutte le emozioni per una lira, però poi i maestri dei tormentoni in Italia e nel mondo, i Righeira.

83 dal loro primo album, quello di Vamos alla Playa, li risentiamo dall'85 con L'estate sta finendo, ma è venerdì 10 luglio e quindi questa canzone, in questo caso, state tranquilli e tranquille, è una bugia. Probabilmente l'estate a livello di feeling è appena cominciata. Ancor prima, dal 66, ci siamo sentiti Per una lira, una canzone scritta insieme a Mogol da Lucio Battisti e cantata da Lucio Battisti. Ci sono vari motivi per cui Battisti è stato rivoluzionario. Il più grande è che ha cominciato a cantare proprio l'amore disilluso, come è successo anche in Per una lira, in cui si venderebbero tutti i sogni per una lira, in cui l'importante è ricordarsi di non amare, di non innamorarsi. E in una eterna intervista gli chiesero: ma perché tu canti privo di speranza? E lui rispose con delle parole incredibilmente crude e disse: perché credere nei sogni? Perché credere nell'amore? Io credo di aver capito che il mondo è cretino. Non l'ho detto io, l'ha detto Lucio Battisti. Allora come posso prenderlo sul serio? Mi comporto cercando di sfuggire il più possibile al dolore e siccome canto, canto la biografia dei sentimenti comuni. Ecco, ha riassunto la sua carriera in un solo verso, in una sola frase. Quindi adesso c'è bisogno di speranza, di una canzone d'amore di Pino Daniele.

0: altra casualità, ma coincidenze io non credo, arriva Umbertino in regia e arriva, ritorna Pino Daniele dal 97, dall'album Cosa succede sulla terra, dubbi non ho. Questa canzone ci può insegnare una grande lezione d'amore. Come si fa a non avere dubbi in amore? Basta seguire e leggere bene il testo, che poi è anche una poesia di Pino Daniele, laddove ci dice: il cuore non ha ragione, quindi dubbi non ho. Quindi qual è la grande lezione? Il cuore e l'amore non giocano il campionato della ragione, quindi ci liberano persino dai dubbi.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Spot. Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al 10° anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
7: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
8: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
7: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
8: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in Corso Vittorio Emanuele 57.

0: prendiamolo come un gioco, questo domino, questo effetto domino, e quando c'è bisogno di rotolare, rotoliamo. Questa è la lezione dal 2018 di Emma qui su Radio Latte Miele con, per l'appunto, effetto domino. Stiamo giocando anche oggi al nostro gioco maltese preferito di questa estate. In palio ci sono due biglietti in omaggio per Una notte con le stelle 2026, quindi la serata con cui Latte Miele come official partner concluderà la nostra, la vostra estate in quel di Malta. Tante superstar della musica e dello spettacolo italiano sul palco, alla conduzione Lorella Cuccarini. Potremmo ascoltare Raff, Loredana Bertè, Patti Pravo, Fausto Leali. C'è da pronunciare anche oggi in modo più simile possibile alla nostra voce robotica, facile essere un robot e fare le cose bene, vorrei dire, la parolina che in italiano significa porta. Prego,
1: beep,
0: regia.
1: Beep, beep.
0: Tre volte. Alla terza canta il gallo. Beep. Quindi sembra un beep, sembra il beep della, della suoneria, della segreteria telefonica, ma alla fine c'è una B. Ripetiamo.
1: Beep.
0: 335 787 1910.
1: Beep.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: No.

Qualche minuto alle 12 di questo venerdì 10 luglio e voi ancora all'ascolto di Latte e Miele non avete spulciato l'oroscopo di Paolo Fox, che è passato in onda per l'ultima volta come tutte le mattine attorno alle 10. Tranquilli, rimane disponibile nel nostro archivio digitale in quel mondo infinito che è il World Wide Web, quindi potete continuare a consultarlo su www.lattemiele.com.

0: 11:58.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.

0: basta!
1: Quanto vorrei una vasca portatile però piena di ghiaccio e acqua fredda. Benji e Fede insieme ad Alex Britti aprono la nostra ora insieme di questo venerdì 10 luglio. State ascoltando Radio Latte e Miele, 335-787-1910 per farmi sapere se anche in questo nostro secondo venerdì di luglio vorreste oggi un terzo oroscopo. Quindi non solo quello giornaliero di Paolo Fox, non solo quello mensile di Paolo Fox, anche un oroscopo che oggi abbina ogni segno zodiacale ad un fiore diverso per motivi diversi. Adesso le news.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi. Nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
5: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
0: forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini qui su Radio Latte Miele mi fa venire in mente una macchina molto costosa che, indovinate, non è l'accessorio più in trend di questa estate, perché costa tanto e perché il giallo non piace a tutti. Però sono sicura che piaccia a coloro che sono all'ascolto di queste frequenze gialle romantiche, quelle di Radio Latte Miele. L'accessorio più in voga dell'estate 2026, lo sapete già, lo avrete già visto in giro se non lo possedete già, è questo ventilatore portatile. E ne esistono di tutti i tipi: c'è quello che si tiene in mano, c'è quello che si appende al collo, ci sono di vari colori, ci sono di vari prezzi, ci sono anche quelli indossabili, quindi tu non hai nemmeno bisogno di tenerti sempre una cosa in mano, che è piuttosto scomoda soprattutto se sei in viaggio. Li indossi come assomigliano tanto alle cuffie, quelle grandi, non le in-ear, le over-ear, le cuffie che si vanno a collocare sopra alle nostre orecchie, ma le indossiamo come una collana e questa diventa una collana rinfrescante. Ancora prima dei ventilatorini, ok, portatili, c'era una soluzione analogica probabilmente molto più conveniente: il ventaglio con il suo linguaggio segreto.

sicuramente Samurai J fa parte a pieno diritto del kit di sopravvivenza all'estate 2026, Flamenco Paranoia qui su Radio Latte Miele. Noi parlavamo degli antenati dell'oggetto più in voga di quest'estate, quindi di quei bellissimi e piccolissimi e freschissimi ventilatorini portatili. Stiamo parlando del ventaglio, ci siamo dedicati ai linguaggi segreti che portavano, di cui si facevano portatori degli oggetti in altri secoli, magari nell'Ottocento, e col ventaglio funzionava proprio così. Era un modo di comunicare segreto e anche birichino prima

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
6: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
5: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
6: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
5: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
7: Le ultime dalla nostra redazione.
8: Ben trovati dalla redazione. Prende il via il 12 luglio al Castello di Lago Pesole la rassegna Fantastico Cinema, immagini e musica dal Medioevo in Basilicata. L'iniziativa, promossa nell'ambito del progetto Fantastico Medioevo, propone per tutta l'estate concerti e proiezioni cinematografiche nei castelli del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della Basilicata. Il comune di Irsina ha vinto il concorso nazionale Piccolo Comune Amico, grazie a una fotografia di Pietro Amendolara che racconta il fascino del borgo. Il riconoscimento garantirà visibilità nazionale attraverso una piattaforma dedicata, una mappa interattiva e campagne promozionali sui social e sulla stampa. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Candela, che parla di un nuovo impulso per la valorizzazione del territorio. E passiamo all'Irpinia, nuovo accesso della Guardia di Finanza nella sede della provincia di Avellino. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno acquisito documentazione negli uffici del settore appalti, su disposizione della procura. L'attività investigativa riguarderebbe un singolo appalto e al momento non risulterebbe collegata all'inchiesta sugli appalti PNRR dello scorso anno. Massimo riservo sulle indagini ancora nella fase iniziale. E per noi è tutto, a risentirci più tardi.
9: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
10: Arriva anche oggi il nostro terzo e ultimo viaggio nel tempo insieme, una canzone per ogni decennio a partire dagli anni 70 fino a tornare ad oggi. Ripartiamo oggi dal 1979, una canzone romanticissima firmata Alan Sorrenti.

0: L'estate del 1987 suonava anche così, anzi iniziava così, con il release, si direbbe, nel 2026, in quel 15 giugno dell'87, di questo album di Zucchero. Parlo di Blues, lo stesso album di Dune Mosse, di Con le mani, Senza una donna e Non ti sopporto più. Un pochino dei toni un pochino più acidi dopo i toni romantici di Alan Sorrenti, ma sono in ottima sintonia con la lingua tagliente che arriva dagli anni 90. C'è Loredana per te.
1: Sono

0: A quest'ora di ogni ora passa un pezzo anni 90 su Radio Latte Miele. Siamo all'interno del nostro solito viaggio nel tempo. Per il nostro viaggio nel tempo delle 11 ci siamo beccati Dubbi non ne ho di Pino Daniele e siamo passati con molta coerenza poi agli anni 90, il 94 di questa nostra ultima ora insieme. Amici non ne ho da quella lingua tagliente di Loredana Bertè. Sarà tra le quattro superstar che si esibiranno durante Una notte con le stelle in quel di Malta, Una notte con le stelle 2026. Radio Latte Miele, official partner dell'evento. Ci stanno arrivando i vostri messaggi in cui tentate di ripetere delle paroline in maltese. Oggi la parolina è porta. Regia, prepara questo piccolo beep perché glielo rifacciamo sentire. No, questo
1: beep.
0: È il citofono.
1: Beep,
0: beep,
1: beep.
0: Beep,
1: beep,
0: beep. Ok, li stiamo ascoltando, li stiamo facendo ascoltare anche all'Accademia della Crusca e verrete ricontattati dalla nostra redazione se sarete riusciti ad accedere con due biglietti VIP Gold Ticket alla serata del 5 settembre.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in Corso Vittorio Emanuele 57.

bravo ragazzo, come lo disannuncerebbe Ultimo, che nel 2019 comunque se l'è meritata la vittoria di Sanremo con questa canzone Soldi. L'avete appena sentita qui su Radio Latte Miele. Me ne sto per andare, ma ci sono ancora dei dubbi circa il linguaggio segreto. Grazie, veramente gentile Umberto, ma le nostre ascoltatrici, soprattutto quelle che utilizzano il ventaglio per rinfrescarsi anche nel 2026, volevano continuare a spulciare il glossario del linguaggio segreto dell'utilizzo dei ventagli che hanno inventato le dame dell'Ottocento, quando non potevano essere così palesi come noi oggi nel terzo millennio. Quindi ventaglio sulla guancia destra significava di dire sì a qualcuno a distanza, ventaglio nella guancia sinistra era un bel no. Un no può essere un peggior due di picche quando tu sei già impegnata, e quindi si poteva sventolare il ventaglio in modo lento per dire sono sposata, mentre si poteva sventolare in modo rapido per dire sono fidanzata. Quindi ecco, forse un margine di speranza ce l'hai, però insomma ti devi impegnare. C'erano anche i DM negli 800, quindi i messaggi su Instagram dell'800, secondo questo articolo, non è vero, c'era un modo di sventolare il ventaglio per far capire a qualcuno a distanza che doveva scriverci, e bastava chiuderlo, batterlo sul palmo a mo' di applauso, però verso il niente, per urlare, anzi sussurrare a quella persona solo tramite il ventaglio: scrivimi, ti risponderò.

0: titoli di coda delle nostre tre ore insieme anche oggi ad opera di Taxi Driver, un fedele ascoltatore che ci manda una freddura al giorno. Oggi invece veste delle vesti sagge, perché abbiamo accennato agli antichi classici, agli antichi greci e latini, e ci dice: la ragione per cui abbiamo due orecchie e una sola bocca è che bisognerebbe ascoltare di più e parlare di meno, come diceva il signor Zenone di Cinzio. No, no, questa è vera, grazie Taxi Driver. A lunedì.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: 12:58.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
6: Sono le 13 di questo venerdì 10 luglio, io me ne vado ed è arrivata Anna Patti.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno Anna, tutto bene?
7: Matti, tutto bene, tutto bene.
6: Sai che secondo me, non sapendolo, sì, abbiamo, sì, parlato di una cosa in comune ai, sì, nostri contenuti, perché ho parlato del linguaggio segreto del ventaglio.
7: Sì.
6: E so che tra i segreti della nonna per il caldo c'è l'antico analogico gratis. No, gratis, quanto costerà?
7: Dipende, perché guarda che quelli fatti bene in seta, in materiali preziosi, costano tanto.
6: È vero, è vero, il tessuto si può curare molto bene.
7: Sì.
6: Però sai, è l'alternativa a quei piccoli ventilatorini
7: che io trovo odiosi. Però vabbè, oh, ragazzi, bisogna sopravvivere al caldo, per me va bene qualunque cosa.
6: Tutti, a me fanno un po' di invidia, però
7: io preferisco il ventaglio, lo trovo più bello, più scenografico, sì, un po' retro, mi piace molto, sì.
6: Oggi un po' di saggezza delle nonne nelle prossime due ore,
7: esatto,
6: quindi.
7: Sì, è vero.
6: Nonna maxing.
7: Esatto, questo fenomeno che sta un po' impazzando in tutto il mondo, e sono le nostre nonne che sono prese ad esempio.
6: Sì, attenzione, non le nonne europee, le nonne italiane.
7: Sì.
6: Ok,
7: sì,
6: e quindi sono le 13, buon appetito a tutti.
7: Sì, a quest'ora cucinano, forse anche mangiano, in effetti, le nonne, ma soprattutto le nonne cucinano bene. Ecco, io non ho imparato.
6: No,
7: purtroppo no, né dalla nonna né dalla mamma.
6: È il problema di quando cucinano troppo bene, Anna.
7: Può essere, sì. Si comincia, cioè, settembre con due settimane.

due settimane l'ultimo singolo di settembre qui su Radio Latte e Miele. Buongiorno ancora a tutti voi da parte di Anna Patti, buon venerdì 10 luglio e buongiorno anche ad Umbertino che come sempre è in regia con me per le prossime due ore. Allora, tra poco abbiamo un po' anticipato con Matilde quello di cui parleremo di questo fenomeno del nonna maxing. Vi spiego che cos'è, perché le nostre nonne italiane vengono prese ad esempio in tutto il mondo, devo dire, tanto soprattutto in America, come proprio modello da seguire. Ne parliamo più tardi, adesso invece è il momento, come sempre, di dare la linea a Francesco Bianco. Ok, salute e benessere.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Il nostro corpo utilizza la coagulazione del sangue come un sistema di difesa fondamentale per bloccare le emorragie. Tuttavia, quando questi coaguli si formano dove non dovrebbero, possono trasformarsi in un pericolo mortale. Parliamo del tromboembolismo venoso, una condizione che si verifica quando un coagulo di sangue ostruisce le vene profonde dell'organismo. Questa patologia si divide principalmente in due fasi: la trombosi venosa profonda, che di solito colpisce le gambe o le braccia, e la temibile embolia polmonare. Quest'ultima si verifica quando il coagulo si frammenta, viaggia nel flusso sanguigno e blocca le arterie dei polmoni, interrompendo l'ossigenazione. In Italia e in Europa le malattie cardiovascolari correlate ai trombi, tra cui anche infarti e ictus, rappresentano una delle primissime cause di morte evitabile, specialmente tra i pazienti ospedalizzati. Il rischio di sviluppare un coagulo dipende dall'età, dalla genetica e dallo stile di vita. Tuttavia, gli esperti avvertono che dopo i 40 anni il rischio raddoppia con ogni decennio di vita. Sopra i 60 anni le vene perdono elasticità e i livelli di proteine della coagulazione aumentano naturalmente. I principali fattori di rischio includono immobilità prolungata, lunghi ricoveri in ospedale, il rischio resta alto fino a 90 giorni dalle dimissioni, interventi chirurgici o ingessature, patologie croniche, tumori, relative chemioterapie, scompenso cardiaco a causa della cattiva circolazione e diabete non controllato che danneggia le pareti dei vasi sanguigni. Gravidanza: durante la gestazione e nelle 6 settimane successive al parto il rischio aumenta sensibilmente. Il Sistema Sanitario Nazionale evidenzia 5 sintomi cardine a cui prestare massima attenzione, solitamente localizzati a una sola gamba: dolore pulsante o crampi al polpaccio coscia quando si cammina o si sta in piedi, gonfiore anomalo dell'arto, pelle calda al tatto nella zona dolorante, arrossamento o alterazione del colore della cute, vene turgide, tese e dolenti. Attenzione, la trombosi venosa profonda può essere silenziosa. Circa l'80% dei pazienti non presenta un gonfiore evidente, ma solo un dolore persistente spesso scambiato per uno strappo muscolare. Se il trombo si sposta verso i polmoni, embolia polmonare, compaiono mancanza di fiato improvvisa, dolore al petto, specie durante l'inspirazione, e tosse con tracce di sangue. In questi casi bisogna chiamare immediatamente il 118. Gambe gonfie come sintomo, come prevenire la formazione di coaguli? Innanzitutto mantenendo il peso forma. Il tessuto adiposo in eccesso rilascia proteine infiammatorie che rendono il sangue più denso, mentre il grasso addominale comprime le vene del bacino, ostacolando il ritorno venoso dalle gambe. Dire addio al fumo: le sostanze chimiche delle sigarette rendono il sangue più vischioso. Muoversi spesso e poi scegliere la terapia ormonale corretta. I farmaci ormonali orali tradizionali, come estrogeni sintetici, possono aumentare leggermente il rischio di coaguli. Le terapie transdermiche moderne con cerotti o gel e le pillole progestiniche presentano un profilo di sicurezza decisamente migliore. Comunque parlatene sempre con il vostro medico se avete le gambe gonfie, che non si sgonfiano quando le mettiamo magari in alto o dopo una passeggiata. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot.
5: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al 10° anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, 2 giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
6: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupi Zit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.

Stasera probabilmente i giovani risponderebbero vado dalla nonna. E già, perché parliamo proprio di questo trend, il nonna maxing, trend che è iniziato sui social ma che in realtà sta spopolando soprattutto negli Stati Uniti. Addirittura il Guardian gli ha dedicato proprio un intero articolo. E sono proprio le nostre nonne protagoniste di questo trend, sono diventate virali nel web e anche nei social di tutto il mondo, proprio come modello positivo cui guardare in generale, soprattutto durante l'estate, e soprattutto le nonne sono quelle a cui si affidano i nipoti, i ragazzi, per fare anche quel tipo di villeggiatura, come dire, un po' lenta, quel dolce far niente che impariamo proprio dalle nostre nonne. Questo trend appunto viene dal termine maxing inglese, che vuol dire portare qualcosa al massimo livello, quindi massimizzare, o anche essere ossessionati da qualcosa, in questo caso proprio dallo stile di vita delle nostre nonne. È strano, forse noi non ce ne eravamo nemmeno accorti, perché noi italiani magari siamo abituati a guardare alla cultura nordica o alle culture giapponesi, mentre invece le nostre nonne sono proprio quelle da cui prendere esempio. Tra poco vi dico un po' di particolari, intanto ascoltiamo insieme il disco La

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenopea, il disco Latte Miele di questa settimana che tornerà qui su Radio Latte Miele fra 3 ore. Allora, parlavamo del Nonna Maxing, ma perché hanno scelto proprio le nonne italiane da prendere come esempio? Più che altro per il loro modo di vivere, che è piuttosto particolare, nel senso che sono molto attive, sono sempre in movimento, sempre indaffarate, cucinano tanto, si occupano della famiglia, sono perfettamente integrate nella loro comunità, sono sempre vestite impeccabili, anche se non nascondono la loro età, assolutamente no, però ci tengono ad apparire bene, hanno amiche, hanno parenti e sono sempre, appunto, come diciamo, indaffarate, gestiscono al meglio le loro giornate, ma soprattutto sono il punto di riferimento delle famiglie, dei figli che hanno figli, perché se non ci fossero le nonne ad occuparsi dei nipoti, sarebbe tutto molto molto più difficile in inverno quando si lavora, ma in parte anche in estate. E soprattutto c'è un film italiano che ha avuto grande successo, che si intitola Gioia Mia di Margherita Spampinato, che racconta proprio questa cosa qui. In realtà qui la protagonista è una zia anziana a cui viene lasciato il nipotino.

po' ribelle, vivono un'estate insieme e scoprono questa relazione per cui per il bambino la donna anziana, la zia in questo caso, diventa un punto di riferimento da cui imparare, con cui confrontarsi. Poi insomma i giovani amano chiedere cose del passato e anche per questo fenomeno sta diventando globale.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
5: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
4: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
5: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: Pronti a viaggiare nel tempo come sempre a quest'ora qui su Radio Latte Miele, tra poco negli anni 80 con una bellissima canzone di Gino Paoli, una lunga storia d'amore, ma adesso c'è Roberto Vecchioni con la sua Signor Giudice.

Gino Paoli con una lunga storia d'amore dal 1985, bellissimo pezzo davvero. E facciamo un saluto a tutte le nonne che ascoltano Radio Latte e Miele e magari hanno trasmesso questa abitudine anche ai nipoti che passano il tempo con loro. Per me è stato così, per esempio, la mia passione per la radio nasce proprio da mio nonno e mio zio che in parte me l'hanno trasmessa. Andiamo avanti con il viaggio negli anni 90 con gli 883 Sei un mito.

0: Grande successo degli 883, ma anche una di quelle canzoni che ormai rappresentano in pieno gli anni 90, Sei un mito degli 883. Parlavamo di nonne prima e di questo fenomeno del nonna maxing. C'è un'interessante ricerca che riguarda l'invecchiamento, la longevità proprio nel nostro paese, proprio in Italia, che tra l'altro è un paese che ha diverse zone blu. Cosa sono le zone blu? Sono quel termine che serve ad indicare proprio quelle aree del mondo in cui la percentuale di persone che raggiungono i 90 o i 100 anni è nettamente superiore alla media. In Italia ne abbiamo in Sardegna in particolar modo e anche qualche zona blu è in Sicilia. Lo studio che è stato effettuato dall'Università di Cagliari e che quindi ha preso in considerazione persone che vivono nella zona blu ha coinvolto 125 persone tra i 71 e i 101 anni, quindi un'età media di 80 anni, per scoprire che si invecchia bene e che il segreto per questa longevità felice sta tutto nelle relazioni con gli altri, cioè essere impegnati, avere una vita attiva, mantenere relazioni con gli altri e soprattutto essere curiosi è il miglior modo per invecchiare bene. Questo studio, appunto, dicevamo, si riferisce a Cagliari, quindi insomma alla zona blu, ma in realtà tutte le persone anziane che hanno queste caratteristiche, che rientrano in questo identity kit, vivono più a lungo e vivono anche molto molto meglio. Questo è il segreto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
3: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Alessandro Amoroso, comunque andare dal 2016, il nostro viaggio ci ha portato in giro per le epoche, ma ci ha portato nel passato. Io invece adesso voglio farvi fare un salto nel futuro, perché proprio oggi, tra un anno, il 10 luglio 2027, inizierà in Italia, ovvero a Napoli, la Louis Vuitton Cup, grande evento che ovviamente celebra la vela nel mondo, e il team è già al lavoro e cresce ovviamente l'entusiasmo proprio per il team italiano di Luna Rossa. Lo ha raccontato lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, proprio in un video in cui parla di come ci si sta preparando a questo evento ad un anno proprio dalla Coppa. Si sta lavorando innanzitutto in un'area specifica, cioè quella di Bagnoli, c'è un team che lavora proprio a Bagnoli per bonificare quell'area e per renderla disponibile il prima possibile, ma intanto si lavora proprio dove ci sarà il campo di gara, quindi con le prime prove per quello che sarà l'evento sportivo più importante a livello mondiale. Quindi Max Sirena invita anche tutti ad andare a Napoli, ovviamente a tifare per Luna Rossa. Proprio il 10 di luglio, attraverso la Louis Vuitton Cup, si sceglierà colui che poi sarà lo sfidante che si andrà a giocare la Coppa America proprio con il team New Zealand, che è il detentore della Coppa. In bocca al lupo, tra un anno saremo già nel pieno di questo grande evento.

0: Radio Latte Miele.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

strada dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: 13:58.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupizzit Fritte. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, di Umbertino che è in regia. Una seconda ora insieme fino alle 15. Ve lo dico già, sarà un'ora molto molto ricca. Allora, più tardi ritroveremo Roberto Alessi con un po' di anticipazioni belle succose, interessanti, di quello che poi Roberto ci racconterà domani sera, come sempre dalle 21, protagonista con il suo Up and Down, e ci parlerà ovviamente di, non lo so di cosa ci parlerà, però sono molto molto curiosa, quindi lo scopriremo insieme più tardi. Poi come sempre abbiamo tanta tanta musica, ottima musica da farvi ascoltare qui su Radio Latte Miele. Vi ricordo anche il nostro contatto se volete scriverci al 335 787 1910.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

Dito nella piaga con Businessman qui su Radio Latte e Miele. Questo è stato davvero l'anno di Dito nella piaga, il suo anno della rivincita, l'ha detto lei stessa, il grande successo di Che Fastidio, quel terzo posto al Festival di Sanremo. Proprio nei giorni scorsi è uscita una sua intervista sul Corriere della Sera in cui lei dice di aver avuto un momento di difficoltà in cui si sentiva trasparente, in cui gli altri le chiedevano di fare qualcos'altro, di cambiare, di trovare una dimensione che fosse un po' più simile a quello che già c'era sul mercato, un po' per andare sul sicuro. E invece lei a questa cosa si è opposta perché voleva provare a fare qualcosa di suo, qualcosa che la rappresentasse davvero. E questa strada alla fine le ha dato ragione, le sta dando anche grande soddisfazione. Ha ringraziato ovviamente tutte le persone che le sono state vicino, perché dice da soli non si va da nessuna parte ed è importante avere una squadra di supporto, la sua famiglia, il suo fidanzato, la sua psicologa. Dice che la sua psicologa nei momenti di difficoltà è stata fondamentale. E poi ha raccontato dei primi concorsi canori che faceva quando era ragazzina, il primo a 15 anni, tra l'altro il premio era una caraffa di birra che lei da minorenne ovviamente non ha potuto bere, però ha avuto la soddisfazione di battere tanti adulti che erano in quel concorso con lei. Siamo pronti per altra musica e per una novità qui su Radio Latte e Miele, il nuovo di Blanco, Los Angeles.

Blanco con Los Angeles, questo è il suo nuovo singolo che racconta la fine di una storia d'amore. A quanto pare l'ispirazione per questa canzone a Blanco è venuta da Vendo Casa di Lucio Battisti, perché Lucio Battisti è uno dei cantanti che lui apprezza di più ed è da sempre uno dei suoi riferimenti. Da qui nasce proprio l'intuizione di usare la casa come metafora per un amore finito, simbolo ancora del legame, di tutti i ricordi che ovviamente quella casa ancora custodisce, per cui diventa qualcosa da lasciare andare, anzi nella metafora utilizzata da Blanco, qualcosa che deve bruciare insieme a tutto ciò che c'è dentro e a tutto ciò che per lui ancora rappresenta. E è in tour Blanco proprio in questi giorni, il tour estate 2026, sono tantissime le date, ve ne do giusto qualcuna, diciamo le prossime. Il 21 luglio sarà a Palmanova in Piazza Grande per l'Estate di Stelle, il 26 luglio a Catania, Villa Bellini per Sotto Vulcano Fest, il 2 luglio a Gallipoli al Parco Gondar per Oversound Music Festival, e poi ci sono ancora tantissime altre date, andate a trovarle, andate a sentire Blanco dal vivo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot.
4: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
5: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
4: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
5: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
6: Le ultime dalla nostra redazione.
7: Ben trovati dalla redazione. Dall'ultimo fine settimana di luglio saranno garantite almeno 2 corsie per senso di marcia lungo l'intera A2 autostrada del Mediterraneo. Lo ha stabilito il Comitato Operativo per la Viabilità riunito a Potenza in vista dell'esodo estivo. Previsti anche il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine e la sospensione dei cantieri mobili sulla rete stradale principale. La Regione Basilicata e l'ARTSU hanno presentato un pacchetto di misure per rendere più attrattiva l'Università della Basilicata. Tra gli interventi, borse di studio fino a 7.700 euro annui per gli studenti fuori sede, premi di laurea, nuovi posti negli studentati di Matera e Potenza, sostegni alla mobilità internazionale e incentivi all'occupazione dei laureati. I bandi saranno pubblicati nei prossimi giorni. E passiamo all'Irpinia. Il Tribunale Civile di Avellino ha condannato una clinica privata a risarcire con circa 114.000 euro una madre coinvolta nello scambio di 2 neonate avvenuto nel 2017. L'errore fu scoperto dopo circa 48 ore grazie al controllo dei braccialetti identificativi. La vicenda penale era stata archiviata come errore colposo, mentre il giudice civile ha riconosciuto il danno psicologico subito dalla donna. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
8: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
9: Tra poco ci sarà Roberto Alessi con noi, un po' di anticipazioni di domani di Up and Down, ma adesso si viaggia, arriva tra poco Eros Ramazzotti con Buongiorno Bambina dagli anni 80 e adesso c'è Bruno Lauzi con Genova per noi.

gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica. Ma che paura che ci fa un mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo, ma è

ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna, con la pioggia che ci bagna, e i gamberoni rossi sono un sogno, e il sole

0: Con buongiorno bambina, ma qui con me sono sempre felice di vederlo. C'è Roberto Alessi.
1: Anna, sono io che non ti sopporto più.
0: Eccola
1: e
0: là.
1: Sai perché? Perché sei povera quanto me. Perché io sto seguendo da pace questi mondiali, perché ci sono questi personaggi meravigliosi. E mi accorgo che proprio noi siamo la miseria fatta in persona.
0: Vabbè, se paragoni noi ai calciatori, siamo messi male.
1: Beh, ma guarda che arrivano delle cifre da prendere paura, da suicidio. Praticamente ho scoperto attraverso la Winna, che è una piattaforma per le scommesse di calcio, sono riusciti a scoprire che Lionel Messi si è cuccato 15 milioni per fare il teaser, guai dire spot, per il film di Spider-Man. Sai quello con Tom Holland? Non so se l'hai visto sui social. Meraviglioso, lo spot è divertentissimo. Insomma, si è preso 15 milioni che vanno a sommarsi alla cifra che secondo Forbes ha messo in banca Lionel Messi, che avrebbe un patrimonio personale di 1.200 milioni di dollari. Cioè, capisci che io sono leggermente, perché non sono ancora arrivato al miliardo. Manca poco, Anna. Manca poco, però.
0: Certo.
1: E comunque pensa, il povero Messi arriva secondo poi di Cristiano Ronaldo, perché lui ha un capitale personale di 1.400 milioni.
0: Vabbè, se a te, a Messi, Ronaldo eccetera eccetera, resta qualche milioncino che non sapete proprio cosa farvene, no?
1: No, io faccio questa proposta approfittando della tua trasmissione. Sì. Facciamo una raccolta fondi, capisci, per aiutare Messi a raggiungere il povero Ronaldo, ti pare?
0: Ma stai scherzando?
1: No, lo facciamo. Vabbè. Anche perché poi in tutto questo c'è il più povero, che è il più amato di questo mondiale, che è Bosigna, che è tornato a casa a Capoverde, che si cuccava da una squadra, credo della Spagna, appena 50.000 euro all'anno.
0: Povero.
1: Adesso si cuccherà qualcosa di più, perché è passato da 50.000, pensare alla città la stessa, follower, a 27 milioni di follower.
0: Va bene, mi gira la testa.

0: Perciò Alessi, un po' di anticipazioni di quello di cui poi parlerai domani sera nel tuo appena.
1: E adesso c'ho un po' il trip, perché tu mi ispiri, Anna, perché sui mondiali, perché voglio parlare di Erling Haaland, o sì. Haaland, non sapremo mai
0: non
1: come
0: lo
1: si
0: so,
1: pronuncia,
0: neanch'io.
1: Che è questo gigante della nazionale norvegese, che oltretutto si è rivelato un personaggio meraviglioso,
0: sì.
1: Sai, poi con la
0: Vero.
1: Storia dei vichinghi,
0: sì,
1: di
0: sì,
1: fanno
0: sì,
1: il
0: come
1: row,
0: no,
1: row, lo faccio anch'io a casa quando
0: tormentone.
1: Li vedo. Meravigliosi, meravigliosi. Perché cosa è successo? È successo che praticamente ha rivelato quali sono i suoi due segreti per essere così iper iper campione. Sono due. Uno, e se sì. voglio poi domani te lo porto,
0: sì.
1: Sì. Fa un frullato di latte e spinaci crudi. Ti
0: però,
1: esprime?
0: No,
1: ti ispira?
0: No, non
1: ti aiuta?
0: No.
1: Io credo che sia una roba che devi stare vicino al bagno, perché
0: esatto.
1: una roba del genere.
0: Stavo
1: è immediato.
0: Pensando a quello.
1: Il okay. risultato è immediato. Messaggio no. diretto.
0: No,
1: vedi
0: no,
1: i nostri
0: no,
1: due
0: no.
1: registi, i nostri due Umberto.
0: Vabbè, che... diciamo che per lui funziona, io non proverei.
1: Nemmeno io. E l'altra invece, che è bellissima sta storia,
0: sì?
1: è Isabella Hausengen Johansen, che è la sua
0: sì.
1: moglie,
0: ah,
1: ed
0: la
1: è
0: moglie.
1: La mamma del suo bambino,
0: sì.
1: bambino che peraltro non ha neanche mai voluto rivelare il nome, perché ci tiene molto la
0: bravo,
1: privacy.
0: Bravo, mi piace
1: bravo,
0: questo.
1: Bravo, ti piace.
0: Sì.
1: E anche lei è un'ex calciatrice, anzi anche lei è un'ex calciatrice, perché sono cresciuti nello stesso club norvegese, il Bryne o Bryn, non sapremo
0: sì.
1: mai.
0: No, perché non parliamo
1: tu
0: in
1: non
0: norvegese.
1: Non parli bene norvegese,
0: no,
1: è un
0: no.
1: difetto dove vivere.
0: Lo so, vabbè.
1: In compenso, così
0: sì.
1: saprai che cosa regalare ad Alan quando lo incontrerai
0: sì.
1: qui a Radio Latte Miele,
0: uh-huh.
1: perché lui ha una sola debolezza, è un fanatico di borse griffate, Gucci, Bottega Veneta, Hermès, Chanel, Louis Vuitton. Vedo che manca Versace e Valentino, per cui
0: certo.
1: hai già un'idea su quello che
0: però
1: sarà.
0: Però io farei al contrario, cioè io lo invito a Latte Miele, lui porta un regalo, è una cosa carina da fare,
1: vedi,
0: si usa
1: vedi,
0: in Italia.
1: Quando si dice l'avarizia,
0: Vabbè.
1: Ma ti mancheranno mica quei 7-8 no, mila euro per fare un regalino ad Alan.
0: Ma stai scherzando, vabbè.
1: Mettiti la mano sul cuore.
0: Grazie Roberto Alessi, appuntamento domani sera alle 21 con Up and Down. Grazie.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
8: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
7: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
8: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
9: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al 10° anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, 2 giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
10: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: con te.
1: Coez dal 2019 con Domenica qui su Radio Latte e Miele. Abbiamo tanto parlato di mondiale, ma di tutto quello che gli gravita attorno insieme a Roberto Alessi, che ancora saluto e ringrazio. Appuntamento con lui domani sera alle 21 con il suo Up and Down. Ma parliamo di mondiali, quelli giocati. Ieri c'è stato il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Vince la Francia 2-0. Il Marocco non pervenuto, davvero non è mai sceso in campo in questa partita. Peccato, perché sarebbe stato bello vedere un altro tipo di partita. Francia, che comunque per il momento sembra essere imbattibile, vince con un gol di Mbappé, che aveva precedentemente sbagliato un rigore, e poi Dembélé 2-0. E stasera guarderà la partita tra Spagna e Belgio, perché da questa partita esce proprio la sua avversaria in semifinale. Partita che tutti quanti noi potremmo vedere questa sera dalle 21 in diretta su Rai 1.

0: 14 e 59.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupi Zitt Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Sono arrivata alla fine del mio appuntamento di oggi, anche della settimana. Buon pomeriggio, Doug.
6: E là.
5: Vedi
6: ciao,
5: come
6: buon pomeriggio.
5: Accolto.
6: Buon pomeriggio. Senti che bella samba. È una samba? Alza un po' così sento. Sì, è una samba.
5: Secondo me no.
6: No, sicuramente però... sto sbagliando, quindi...
5: Però va bene.
6: Gli ascoltatori saranno pronti a
5: esperti
6: smentirmi.
5: Esperti all'ascolto, scrivete adesso al 335-787-1910 e bacchettate Doug. Se non ha azzeccato. Non sono tanto sicura.
6: Che sia una samba.
5: Secondo me no.
6: E cos'è?
5: Vabbè, non lo
6: una
5: so.
6: Una salsa? Sì, forse è una salsa, forse è una salsa.
5: Vabbè, siamo molto preparati sull'argomento, come potete vedere, ma non è questo l'argomento del pomeriggio.
6: Ma fortunatamente sì? Radio Latte Miele non passa musica sudamericana.
5: No, per nostra fortuna, così quindi, non facciamo brutte figure.
6: Quindi.
5: Sì, questa è sicuramente una delle nostre fortune. Caro Doug,
6: dica, dottoressa,
5: nelle prossime due ore terrai compagnia ai nostri ascoltatori con un sacco di roba.
6: Certo, e avremo un ospite, perché poi in seconda ora sentiremo e sarà al telefono con noi Alex Britti.
5: Bello.
6: Quindi anche quello da non perdere. Ci saranno anche oggi dei bei regali per gli amici. E quindi due belle ore così. Belle così.
5: E allora rimanete qui, vi lascio in buone mani. Vi auguro buon weekend. Noi ci sentiamo lunedì.
6: Ciao Nina, ciao. Buon weekend. Ciao. Noi cominciamo invece tra pochissimo. Sentis-

0: Basta il tempo di un fiore.
1: C'è questo finale così sussurrato di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni per Canto d'Amore. Buon venerdì pomeriggio, 10 di luglio. Ciao, mi presento, io sono Doug e con me in regia c'è sempre l'ottimo Glauco. Ciao Glauco! Questo è lo sbalzo termico caldo-freddo, freddo-caldo, caldo-freddo, fuori ci sono 39.000 gradi, esatto, poi uno entra in un ambiente con l'aria condizionata e immediatamente scattano gli starnuti, soprattutto per me che soffro molto, ad esempio, i cambi di umidità, i cambi di pressione dell'aria.
2: Signora mia.
1: Ma perché ho signora mia? Non ho capito, vabbè, comunque, anche oggi 2 ore insieme, siamo qui fino alle 17 per accompagnarvi anche in questo venerdì pomeriggio, 335-786-1910, questo è sempre il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E vi faccio subito una domanda, pensateci nel tempo della pubblicità: qual è secondo voi l'articolo che viene rubato più spesso al supermercato? Ne parliamo tra poco.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
7: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
8: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
7: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
9: Spot.
10: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
11: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
12: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.

Fresh con Da Dio su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di venerdì 10 di luglio. Vi ho fatto una domanda, abbiamo lanciato questa piccola provocazione ad inizio programma. Secondo voi quali sono gli articoli, anzi in totale, l'articolo più rubato al supermercato? Forse ve ne sarete accorti, perché alla fine basta avere un buon senso dell'osservazione per rendersi conto di queste cose, però vi do qualche indizio, partiamo così. Allora, sono solitamente non beni di primissima necessità, cose piuttosto semplici, se vuoi, da nascondere in un pantalone, in una giacca o in una borsa, e poi anche prodotti che potrebbe essere piuttosto semplice rivendere poi in un secondo momento, quindi cose che, di cui tutti più o meno hanno bisogno, ma magari non è proprio la prima a cui pensi. Facciamo un po' di, diciamo così, esclusioni. Allora, se avete pensato alle pile, cioè alle batterie per gli oggetti elettronici, ecco, quello no, non è il più rubato in assoluto. Al quinto posto poi troviamo invece i prodotti per l'igiene personale, quindi shampoo, balsami, bagnoschiuma, lo si nasconde piuttosto facilmente, anche quello viene rubato molto spesso, però non è il più rubato in assoluto. Tra poco il podio, però prima, quarto posto, c'è il caffè. Anche quello non è il più rubato tra i supermercati.

Achille, Lauro e Comuni Immortali in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Stiamo cercando di capire, e la provocazione è sempre la stessa: secondo voi qual è l'oggetto più rubato nei supermercati? C'è proprio una classifica pubblicata dalla Nielsen, una grande compagnia che si occupa proprio di ricerche di mercato e non solo, che ha messo in ordine gli oggetti, i prodotti più sgrafignati nei supermercati italiani. Abbiamo già escluso pile, prodotti per l'igiene e caffè. Al terzo posto invece poi troviamo vino e bevande alcoliche, quelle effettivamente hanno un costo piuttosto importante, e al secondo posto i formaggi, anche se sinceramente un formaggio nascosto in tasca, a parte che si vede e poi si scioglie, cioè comunque non è una sensazione piacevole, che ne so, una fetta di Asiago che ti si scioglie in tasca, però vabbè. Comunque al primo posto in assoluto, e sono sicuro che quelli che hanno un senso dell'osservazione buono se ne sono accorti, perché molto, sempre più spesso vengono messi sotto chiave, ci sono proprio degli armadietti chiusi a chiave e anche magari hanno l'antitaccheggio attaccato. Al primo posto troviamo il tonno in scatola. Bravo tonno in scatola, hai vinto il premio di oggetto più rubato in assoluto nei supermercati. Eh sì, perché se vai a vedere alla fine il tonno in scatola costicchia, non è che costa poco, soprattutto se vuoi quello di una certa marca, di una certa qualità, si arriva anche serenamente a 6-7 euro per un vasetto, molto probabile. Comunque questo era il più rubato in assoluto. Se avete pensato al tonno in scatola, allora bravi, avete un buon senso dell'osservazione.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Bentrovati dalla redazione. Dall'ultimo fine settimana di luglio saranno garantite almeno 2 corsie per senso di marcia lungo l'intera A2 autostrada del Mediterraneo. Lo ha stabilito il Comitato Operativo per la Viabilità riunito a Potenza in vista dell'esodo estivo. Previsti anche il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine e la sospensione dei cantieri mobili sulla rete stradale principale. La Regione Basilicata e l'ARTSU hanno presentato un pacchetto di misure per rendere più attrattiva l'Università della Basilicata. Tra gli interventi, borse di studio fino a 7.700 euro annui per gli studenti fuori sede, premi di laurea, nuovi posti negli studentati di Matera e Potenza, sostegni alla mobilità internazionale e incentivi all'occupazione dei laureati. I bandi saranno pubblicati nei prossimi giorni. E passiamo all'Irpinia. Il Tribunale Civile di Avellino ha condannato una clinica privata a risarcire con circa 114.000 euro una madre coinvolta nello scambio di 2 neonate avvenuto nel 2017. L'errore fu scoperto dopo circa 48 ore grazie al controllo dei braccialetti identificativi. La vicenda penale era stata archiviata come errore colposo, mentre il giudice civile ha riconosciuto il danno psicologico subito dalla donna. E per noi è tutto, a risentirci più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Riavvolgiamo i nastri per tornare indietro nel tempo a un'estate in particolare in cui un cantante dedicava una canzone proprio al mese corrente. Stiamo parlando del 1968 e lui è Riccardo Del Turco.

Vasco Rossi e Vado al Massimo. Se volevate provare a comprare i biglietti per Vasco che uscivano oggi a mezzogiorno, ciao ciao. Ormai bisogna essere puntuali. Ci ho provato anch'io intorno alle 2 di oggi pomeriggio, ma niente, non ce l'ho fatta. Comunque, torniamo. Sì, ho provato, ma non li ho trovati. Già sold out, tutto quanto, 10 date già polverizzati. Mi pare 600-700 mila biglietti nel giro di neanche 20 minuti. Comunque, ragazzi, i grandi concerti purtroppo si va così e vanno così. Così, in alternativa, cosa ho fatto? Ho preso quelli per andare a vedere Zucchero l'anno prossimo a San Siro. Ho detto, vabbè, dai, mi consolo in questo modo qua. Una consolazione potrebbe essere invece mangiarsi un bel gelato. Perché no? Mi ricordo quando eravamo bambini, si andava al bar dello stabilimento balneare della spiaggia e con 1,50 euro, 2 euro ti prendevi uno di quei bei gelatoni grossi. Al sud anche meno di 1,52 euro, in Liguria invece si costavano un po' di più, però quei bei gelatoni grossi sullo stecco, che ci avevi bisogno quasi dell'aiuto di qualcun altro per riuscire a finirli, perché erano enormi, giganteschi, non riuscivi mai a portare a termine questo compito. Invece, andando a vedere quello che succede ultimamente con lo stesso gelato, sembra un po' più piccolo. Ma è una solo una mia impressione? Ma certo che no. Anzi, sui gelati questa cosa ha ancora più influenza. Si chiama shrinkflation, cose che si rimpiccioliscono a causa dell'inflazione. Ne parliamo tra poco, ora Gerardina Trovato.

0: Gerardina ha trovato, ma non ho più la mia città qui su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di dei gelati, e sicuro non sono l'unico, non posso essere l'unico che si è accorto di questa cosa, perché non ci credo. Non ditemi che anche voi siete andati magari al bar o l'avete comprato al supermercato, avete preso quello che più vi piace e lo apri e guardi e dici: caspita, però me lo ricordavo un po' più grande questo gelato, sembra uno di quei gelati per bambini. Invece no, io volevo un bel gelatone grosso, cicciotto, bello succulento, e invece mi ritrovo in mano con questa cosetta. Si chiama shrinkflation, cioè a causa dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione, anziché aumentare il prezzo di un bene, semplicemente si riducono anche le porzioni proprio di questo bene. Ad esempio, uno dei più famosi è passato da 80 a 70 grammi, altri sono passati da 80 a 65 grammi, però c'è anche un altro discorso, perché oltre a rimpicciolirsi, i più furbi avranno notato anche che sono aumentati notevolmente di prezzo. Stiamo parlando di una media del 25-40% in più di prezzo per lo stesso bene, e a insomma anche in quantità molto ridotte. Lo si usa, è un trucchetto psicologico generato un po' dal marketing, perché se noi notiamo un prezzo più alto per lo stesso bene ce ne accorgiamo immediatamente, se invece allo stesso prezzo ci danno una cosa un po' più piccola forse ce ne accorgiamo un po' più tardi. Ecco, questo avviene non solo per i gelati, ma avviene quasi per ogni cosa. Ad esempio, ho visto pacchi di pasta che una volta venivano venduti per 500 grammi, oggi sono 4,50. Sì, ecco, anche con i pacchi di pasta questo succede. Succede un po' in tutto quanto. Fateci caso quando andate al supermercato, controllate bene la grammatura di ogni cose che comprate e vedrete che questo avviene. È un trucco psicologico che forse funziona la prima volta, ma alla seconda, no, si scioglie in fretta come un gelato.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Spot.
7: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
10: Tutta l'estate insieme a te, Latte Miele.
11: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Stavo pensando a te, Fabri Fibra, insieme a Tiziano Ferro su Radio Latte e Miele. Si parla di sport con il 3 su 3. E iniziamo dal tennis con Wimbledon, ormai giornate di semifinale con due attesissimi incontri maschili in questa edizione. Si apre con l'incontro tra Zverev e la sorpresa del torneo Arthur Ferry, partita in corso con ancora diversi minuti da giocare. Poi c'è questa finale anticipata tra Jannik Sinner e Novak Djokovic in questo remake del penultimo atto del 2025, quando però fu l'italiano a imporsi contro l'avversario. Vedremo chi arriverà in finale. Il Tour de France, Tadej Pogacar ammazza questa gara, perché ieri sul Tourmalet, a più di 40 km dal traguardo, prende parte e stacca tutti quanti, dando più di 2 minuti di distacco dal secondo in graduatoria, cioè Vingegaard. Torna maglia gialla e potrebbe anche aver chiuso così la gara. La MotoGP è iniziato il weekend per il Gran Premio di Germania al Sachsenring, undicesimo di questo mondiale. Stamattina la prima sessione di prove libere con il miglior tempo siglato da Raul Fernandez, e subito dopo anche Marc Marquez, che sta cercando il suo 10° successo proprio su questo circuito. Per quanto riguarda gli italiani, 3° posto per Fabio Di Giannantonio e 9° Bezzecchi. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.

0: 15:58.
1: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
2: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tommaso Paradiso in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele, agitare Coca-Cola. Ben ritrovati, ciao a tutti, ancora una nuova ora fino alle 17, lo sapete, siamo qui tutti i giorni a tenervi compagnia in qualsiasi cosa stiate facendo. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Mi presento, ciao, io sono Doug e con me in regia c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco!
1: Che meraviglia!
0: Lo so, è meraviglioso passare del tempo con te, Glauco. Cosa flop? Allora, abbiamo detto 335-787-1910. Questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. A maggior ragione adesso, perché vi facciamo un altro bel regalo. Così, a sorpresa, certo, due biglietti per andare a vedere Alex Britti al Castello Sforzesco di Milano. La data è quella del 17 di luglio, quindi venerdì prossimo. Vi ripeto il numero 335-787-1910 per mandare un messaggio su WhatsApp con scritto Alex Britti, ok? Poi come sempre la redazione penserà a ricontattarvi per l'assegnazione dei biglietti, ma dico a maggior ragione lo facciamo in questo momento perché tra pochissimi minuti Alex Britti sarà con noi.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
7: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
8: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
7: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
8: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Santa Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: La Vasca su Radio Latte e Miele, ed Alex è al telefono con noi. Ciao Alex!
1: Yes, eccomi qua, ciao a tutti.
0: Ciao Alex, Alex Britti al telefono su Radio Latte e Miele. Allora, parlavamo anche fuori onda, ti ho fatto la battutaccia tremenda, che quest'estate ti farai una bella vasca di chilometri su e giù per l'Italia con un tour... tantissime date, ma veramente tante, però mi dicevi anche che ormai ci hai fatto un po' il callo, o no?
1: Ma ci ho fatto il callo e mi lamento semmai al contrario.
0: Certo, è giusto così, è giusto così. Allora, intanto Alex, ti volevo fare in realtà prima partire da un'altra domanda, poi mi è scappata questa. Ma visto che negli ultimi giorni stiamo anche trasmettendo la versione, diciamo, 2026 della vasca, quella con Benji e
1: con
0: Fede.
1: Ragazzi,
0: con Benji e Fede. Con Benji e Fede. Mi racconti un po' come è nata questa collaborazione, l'idea che hanno avuto di riaggiornare la vasca?
1: Ma guarda, il fatto della collaborazione è tutta colpa loro.
0: Ok.
1: Io non me ne assumo le responsabilità, no, scherzo, ovviamente. A me me l'hanno raccontato dopo, ovviamente, che erano in studio a fare cose nuove. Mm-hmm. E gli tornava sempre poi tra le dita a Benji, che suona la chitarra, gli tornava sempre la canzone La Vasca, perché è una canzone che è nel loro DNA.
0: Sì.
1: L'ascoltavano da ragazzini, era una canzone, insomma, nel 2006 loro erano molto giovani. Mm-hmm. Nel 2000, quando è uscito il brano.
0: Sì, sì, sì.
1: Loro erano molto giovani e l'ascoltavano, quindi era nel loro DNA. E mentre si ritrovavano in studio a buttare giù delle idee nuove, avevano sempre questa canzone tra le dita. E quindi poi una volta così, quasi a volte le cose non è che si scelgono. Spesso sono quasi i brani che scelgono te, no? Mm-hmm. E quindi si sono messi a giocare così, a parafrasare un po', a giocare con il testo, con le cose, hanno scritto una nuova canzone, una nuova idea di testo,
0: sì.
1: Però sulla musica della vasca.
0: Infatti, ma allora, La Vasca, io poi anch'io ho vissuto l'uscita di questo brano nell'estate del 2000, come dicevi poco fa, era la canzone di quell'estate lì, La Vasca, cioè proprio, era proprio che bello.
1: Allora, permettimi di correggerti, non è uscita d'estate La Vasca.
0: È uscita
1: il primo dicembre.
0: La leghiamo tutti, non so come mai, al periodo estivo, forse un po' anche l'ambientazione che gli hai dato, la connotazione.
1: Sì, ma sai che cosa? Questo ti dimostra che per quanto noi scegliamo, no? La vita, l'excursus che debbono avere certi brani, poi invece sono loro a andare da soli.
0: Certo.
1: Ed è il pubblico, è il caso a scegliere.
0: Sì.
1: È il pubblico spesso. Quindi quel brano poi, oltre a quando è uscito, poi è durato, ha continuato ad essere ascoltato negli anni. E quindi all'inizio uscì d'inverno, poi negli anni piano piano si è riposizionato da solo.
0: È vero.
1: E ogni anno, ogni volta che mancano tormentoni estivi, tu ti senti in giro La Vasca.
0: Certo. Si torna a rilucidare La Vasca, per usare.
1: Sì, La Vasca come altri tormentoni non miei che sono importanti.
0: Chiaro, però anche questo aggiornamento che è stato fatto della canzone, comunque diciamo un aggiornamento, se una volta era forse per la generazione che usciva dagli anni 90, oggi è un aggiornamento invece giustamente anche un po' più generazionale da questo punto di vista. Alex, allora...
1: Io sono molto contento e anche lusingato, cioè nella semplicità della cosa, però Benji e Fede ne hanno fatto una versione 3.0,
0: diciamo,
1: manco 2, 3. Sei troppo anni che sei 3.0.
0: Esatto, la 2.0.
1: Con un linguaggio attuale, con un linguaggio che parlano i ragazzi di oggi, come
0: certo,
1: è giusto che sia.
0: Certo.
1: Alex, io sono sempre stato dal punto di vista, cioè io sono per largo ai giovani.
0: Chiaro. Alex, rimani con noi, ne ascoltiamo un'altra delle tue, poi torniamo a parlare del tour che ti aspetta in questa lunga estate 2026. Alex Britti su Latte e Miele, questa è Oggi sono io.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Alex Britti e oggi sono io e questa, come la vasca prima e tante delle tue canzoni, avrebbero delle pagine immense da raccontare, però il tempo purtroppo non è dalla nostra parte. Invece Alex, dicevamo, quest'estate hai un tour stupendo che ti aspetta con la primissima data, che sarà venerdì prossimo, tra l'altro proprio in questi giorni ne stiamo parlando parecchio, al Castello Sforzesco di Milano, il 17 sì. di luglio. È la prima volta che suoni al Castello, mi pare di no.
1: No. Ci ho suonato l'ultima volta 2 o 3 anni fa.
0: Ok, è sempre un'emozione
1: proprio un
0: diversa,
1: concerto
0: no?
1: mio dall'inizio alla fine.
0: Infatti, come questo del resto.

0: dove magari andavo, dove mi piaceva andare a leggermi il libro o a rilassarmi, perché è un posto magico, un posto che c'è un'atmosfera pazzesca. Io venendo da Roma
1: Certo.
0: cercavo un po' quello, no?
1: Sì.
0: Cercavo l'atmosfera.
1: Sì. È molto diverso rispetto al resto di Milano e anch'io mi ci ritrovo molto. Quando passo dal castello, passo dal Parco Sempione, che è subito lì dietro, sembra davvero un altro luogo. Rispetto a Milano sembra di
0: Sì.
1: entrare in una bolla un po'.
0: Ma lo è perché entri in questa sorta di medioevo
1: Eh
0: strano,
1: sì, certo.
0: poi è fresco d'estate, cioè delle gio... Io per esempio era il mio posto dei libri.
1: Ok.
0: Poi una volta io quando ero a Milano lavoravo con la casa discografica, che era la Universal, e la sede era in Via Dante,
1: Ah, perfetto, quindi
0: quindi proprio
1: di
0: di fronte all'entrata
1: fronte,
0: del Castello
1: certo.
0: Sforzesco. Di conseguenza era il mio posto del libro. Cioè, ogni volta che avevo un libro nuovo che mi piaceva, invece che starmene a casa o in hotel, me ne andavo al castello.
1: Andavi al castello, sotto un
0: Mi
1: albero.
0: piaceva di più, c'era il fresco, mi sedevo da qualche parte, era il posto dove andavo a leggere.
1: Fantastico, beh, questa è una storia bellissima e credo ancora oggi tantissimi un po' seguono anche il tuo esempio, nel senso che comunque è molto battuto come località per andare a leggere e rilassarsi, i milanesi lo fanno molto. Allora Alex, ricapitolando un po' le date di quest'estate, abbiamo detto 17 di luglio venerdì prossimo al Castello Sforzesco di Milano per Estate al Castello, poi c'è subito dopo Romano d'Erzellino, c'è Santa Severa, Triveneto, sarai a Marsala, ti fai un tour lunghissimo tra luglio e agosto attraversi l'Italia nord, sud, est e ovest. Quindi sai già che sarai bello impegnato e come sempre ricordo anche ai nostri amici di venire sui tuoi social per vedere tutte le date.
0: Sì,
1: Grazie
0: sì.
1: mille Alex, un abbraccio forte.
0: Grazie a te,
1: Torna a
0: a
1: trovarci.
0: presto.
1: Ciao ciao ciao.
0: Presto, spero. Ciao, ciao.

0: Signora?
1: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare...
5: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Spot. Le ultime dalla nostra redazione.
8: Bentrovati dalla redazione. Dall'ultimo fine settimana di luglio saranno garantite almeno due corsie per senso di marcia lungo l'intera A2 autostrada del Mediterraneo. Lo ha stabilito il Comitato Operativo per la Viabilità riunito a Potenza in vista dell'esodo estivo. Previsti anche il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine e la sospensione dei cantieri mobili sulla rete stradale principale. La Regione Basilicata e l'ARTSU hanno presentato un pacchetto di misure per rendere più attrattiva l'Università della Basilicata. Tra gli interventi, borse di studio fino a 7.700 euro annui per gli studenti fuori sede, premi di laurea, nuovi posti negli studentati di Matera e Potenza, sostegni alla mobilità internazionale e incentivi all'occupazione dei laureati. I bandi saranno pubblicati nei prossimi giorni. E passiamo all'Irpinia. Il Tribunale Civile di Avellino ha condannato una clinica privata a risarcire con circa 114.000 euro una madre coinvolta nello scambio di due neonate avvenuto nel 2017. L'errore fu scoperto dopo circa 48 ore grazie al controllo dei braccialetti identificativi. La vicenda penale era stata archiviata come errore colposo, mentre il giudice civile ha riconosciuto il danno psicologico subito dalla donna. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
9: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
10: Abbiamo preparato la valigia per ripartire nel nostro grande viaggio nella storia della musica italiana e non abbiamo neanche bisogno di spostarci, possiamo farlo esattamente dove ci troviamo in questo momento. Torniamo nel 79 con Renato Zero.

0: Antonello Venditti, questo pomeriggio su Radio Latte Miele, venerdì 10 di luglio, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Oh, la dico piano così non mi inciampo e non mi sbaglio. Grazie, grazie cari amici, grazie, grazie. Mesi di maggio, giugno, luglio e per i più cattivi agosto sono solitamente i mesi dei matrimoni, vero? Giusto? Anche il mio è stato a fine maggio. Io andrò tra l'altro la prossima settimana a un altro matrimonio a metà luglio. E dicevo, i più cattivi ad agosto, mi è capitato. Però, oh, ragazzi, quando non si trovano le date bisogna anche un po' adattarsi. Dicevamo, il periodo dell'estate, come sempre, quello preferito un po' per fare i matrimoni, perché li puoi fare all'aperto, puoi godertela un po' di più, giornate sono più lunghe, gli invitati non si devono per forza portare dietro l'ombrello perché potrebbe piovere, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Però sappiamo molto bene che non siamo gli unici a volerci sposare, a celebrare le nostre nozze nel nostro paese. Tantissimi vengono dall'estero proprio per questo motivo, perché quello che offre l'Italia a livello di bellezze architettoniche, paesaggistiche e cibo, da non sottovalutare, non lo offre praticamente nessun altro paese, tant'è che sono tantissimi i VIP che ogni anno vengono nel nostro paese a sposarsi. Ultima in ordine cronologico, la popstar inglese Dua Lipa, che ha bloccato mezza Palermo per fare il suo matrimonio. Però non parliamo di questo, parliamo proprio anche di quello che succede quando un VIP, una persona importante, si sposa nel nostro paese. Ne parliamo tra poco, prima c'è Biagio Antonacci.
1: Non

0: Quanto tempo è ancora la canzone di Biagio Antonacci su Radio Latte Miele. Parlavamo di quello che succede ogni volta che un VIP viene a sposarsi nel nostro paese. Ricordiamo ad esempio il matrimonio di George Clooney sul lago di Como, ricordiamo il più recente Dua Lipa a Palermo, ma sono tantissimi, veramente tanti, Tom Cruise e Katie Holmes che si sposarono sul lago di Bracciano, piuttosto che Justin Timberlake, John Legend, sono veramente tantissimi, e soprattutto americani ed inglesi che scelgono il nostro paese per celebrare le loro nozze. Però ogni volta che uno di questi personaggi viene da noi e fa girare per il mondo le fotografie e i video del suo matrimonio, che cosa avviene? Avviene una sorta di effetto moltiplicatore, perché tantissime persone in giro per il mondo vedono quanto è bella l'Italia, quanto si mangia bene, quanto si sta bene, come sono meravigliosi e stupendi gli scorci, i paesaggi e le chiese del nostro paese, e quindi si mette in atto tutto un grande processo di attrattività, quindi gli hotel si riempiono, i ristoranti si riempiono, le persone comprano, vengono qua a fare shopping e si portano a casa tanti bei ricordi, tanti bei regali. Questo è un po' anche un motivo per cui molto spesso a volte vengono anche quasi invitati a sposarsi nel nostro paese persone che vengono dall'estero, proprio per questo motivo, a patto che non si blocchi però mezza città, perché giustamente le persone devono poter avere la possibilità di continuare a fare la vita di tutti i giorni, perché puoi chiamarti Dua Lipa, Regina Elisabetta, Justin Timberlake o Tom Cruise, l'importante è che mi fai arrivare dal posto A al posto B senza troppi intoppi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da AutoR. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. AutoR, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
7: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
8: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
7: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
8: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Negrita con Magnolia in questi ultimissimi minuti di oggi pomeriggio, venerdì 10 di luglio. Allora vi do qualche appuntamento per il weekend, così ve li segnate sul calendario, vi mettete le sveglie. Tra l'altro, proprio domani e dopodomani, sabato e domenica, torna in onda da noi Edoardo De Simone, quindi dopo una piccola pausa lo rivedremo questo fine settimana. Subito dopo torno anch'io domani pomeriggio tra le 13 e le 16 con la seconda parte di Tutti amano il weekend. Poi la grande classifica con il buon Vaschi dalle 16 alle 18, da non perdere anche la sera però con Roberto Alessi, si parla di gossip, si parla di VIP, quello che fanno con Up and Down, e poi anche la domenica pomeriggio. Torna anche Matilde Brizzi tra le 13 e le 16 e nuovamente la classifica di Radio Latte Miele. Questo è un po' a grandissime linee il nostro programma del weekend. Se volete però sapere tutto in maniera più precisa, c'è sempre il sito lattemiele.com.

Tra poco ci salutiamo, l'arbitro è lì che fruga nelle sue tasche alla ricerca del fischietto, lo trova, lo fischia. Ne fischia due contemporaneamente facendo suoni diversi, dimostrando grande abilità nel fischiamento. Tra poco si torna a casa con Simo Rossi e Vaschi.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Diciassette in punto.
2: Spot.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
5: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
6: Eccoli qua, oh, tutti e due belli belli in braghette corte.
7: Non è vero, non dirla sta cosa. È un falso storico.
6: Ah, è un falso storico.
8: Non si può venire così.
6: Vabbè, ma tu sei arrivato che te l'era già tutto chiuso, scusa.
7: Esatto. Ma che senso chiuso? Ora spiega.
8: Però c'è una policy aziendale, cioè dove non si può arrivare.
7: Chiamo la policy, così ti arrestonzi.
6: Il venerdì solitamente la ricevimento su al
8: reception.
6: La
7: ricevimento.
8: Ricevimento. Cioè, il ricevimento da magna,
6: chiude un po' prima.
8: Sì, vero.
6: Quindi vero. Tu ci devi citofonare, noi ti veniamo ad aprire.
8: Io sono entrato dal tetto,
6: dall'ingresso fornitori.
7: Spider-Man.
6: Ciao Simo, ciao Vaschi.
7: Ciao Spidey.
6: Buongiorno, buongiorno, benvenuti.
8: Ciao. Come stai?
6: Io tutto bene.
8: Te è il weekend.
6: Io è il weekend, tutto bene. Noi tutto bene. Ma io ti vedo già fornito del cruciverbone. Non si sente.
7: È orribile.
8: Ti fa male il polso.
6: L'hai fatto malissimo.
7: Sì.
6: Vabbè, quindi devo ieri hanno indovinato. Ieri ho sentito.
8: Pagliolo.
6: Ieri ho sentito la mitica Enzana Grottole.
8: La nostra fedelissima ascoltatrice. Ne abbiamo approfittato. Anzi, Vaschi ne ha approfittato dicendo: ma se ci mandi anche noi, siccome è una macelleria,
6: sì,
8: se è al marito, se ci mandi anche noi qualcosa, perché è arrivato solo agli sveglioni.
7: Ma tu che hai fatto ieri sera con sta voce? Scusami.
8: Comunque,
6: ieri c'era 3x2.
7: Dici un numero, caro Andrea D'Agostino.
6: Non me lo ricordo.
7: Aspetta. Come dire, non me lo ricordo più, dovrebbe essere casuale.
6: 36
8: orizzontale. Ok, fine derisione.
6: Fine nel senso leggera derisione. Fine. Una derisione fine. Non fine nel senso di magra.
8: Aspetta che non trovo.
6: Non nel senso che è finita, capito?
8: Okay. Uno, due, tre. Quante sono le lettere?
7: Sei
8: lettere!
7: Incredibile.
8: Questo cruciverbo è fatto solo da parole di sei lettere. Devi stare zitto, Teramo.
6: Teramo. Ciao, buon weekend.
8: Ciao Doug.

0: Ana su Radio Latte e Miele, buon venerdì, sì, è il 10 luglio, state ascoltando Simone Vaschi fino alle 20, come va?
1: Wow!
0: Sono molto euforico.
1: Sono veramente euforico. Da quando ho fatto 1 miliardo di euro, no, non è vero, da quando siamo arrivati al venerdì siamo davvero contenti, anche perché si affaccia un venerdì fresco, non è vero?
0: Vabbè, niente di nuovo, ormai ci dobbiamo abituare, perché le notizie sono che questo caldo caratterizzerà le prossime estati.
1: Che bello.
0: A meno che non ognuno di noi non pianti un albero.
1: O non pianga, così almeno si evapora un po' d'aria, e evapora un po' d'acqua e si crea quell'umidità che porta. Hai visto che negli edifici cinesi
0: perché non finisci la frase? Che porta?
1: Che porta più freschezza.
0: Ok.
1: Hai visto che negli edifici cinesi stanno praticamente lanciando dell'acqua dai tetti per rinfrescare.
0: L'ho vista l'immagine, ecco. Tipo la nebulizzazione che trovate in alcuni locali in Cina.
1: In generale, anche in Italia generale. Sì, infatti.
0: I palazzi sono
1: in Cina.
0: In Cina. Se voi vedete il video, ci sono questi palazzi che sparano la nebulizzazione in alto e dicono che stiano rinfrescando un pochettino.
1: Ma è solo momentaneo.
0: Ma ora che arriva, sono tutti edifici altissimi, ora già, che arriva giù l'acqua,
1: già ne
0: è già fuoco.
1: Ma mettete degli alberi, così almeno c'è un po' più di fresco, che tanto lo noti. Quando noi arriviamo dai viali alberati, quando siamo in scooter, noti proprio che hai le braccia con
0: cambia la temperatura.
1: Si rinfrescano le braccia. Invece,
0: quasi metto il giubbotto.
1: Tu stai esagerando, certo. Come al solito.
0: 335-787-1910, non facciamo gli assessori, tra poco scendiamo in spiaggia.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
10: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
11: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
12: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
11: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
12: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
13: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Tuca Macarena, Baby K su Radio Latte Miele, in questo venerdì belli carichi e pronti a giocare insieme. Crociate.
1: Sì,
0: sì,
1: era.
0: Mi sto autocaricando, sì. Capito? Il venerdì è uno di quei giorni dove devi dire sempre sì.
1: Sì, se per sempre. No, quello un po' è superato ormai.
0: Per sempre sì.
1: Abbiamo un po' superato.
0: Cheat di Sal Da Vinci.
1: Abbiamo superato il Festival di Sanremo. Abbiamo lasciato i piumoni e soprattutto le giacche per arrivare in spiaggia nel bagnasciuga e soprattutto per un po' allenare la mente.
0: Sì, piantiamo l'ombrellone in questa spiaggia virtuale di Radio Latte Miele e giochiamo con il cruciverbone. Oggi 36 orizzontale.
1: La domanda qual era?
0: Fine.
1: La domanda per un milione di euro è.
0: Non è una domanda.
1: Ah, ok, ok.
0: Fine derisione.
1: Ok, fine non perché
0: non termini
1: di, esatto. È una derisione, cioè ti stiamo
0: fine.
1: Schernendo però
0: in maniera leggera.
1: Col mignolo alzato.
0: Col mignolo alzato.
1: Con la puzza sotto al naso.
0: Stranamente è una parola composta da 6 lettere.
1: Non lo dico, dai. Che Teramo. Sì, no, infatti.
0: Allora, fine derisione. Una parola di 6 lettere. Se ce l'avete, 335-787-1910.
1: Come la faresti tu una derisione fine?
0: Sai che sei davvero bravo. Forza, messaggi vocali con la definizione di oggi.
2: Cosa c'è questa

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele. In questo venerdì 10 luglio stiamo giocando al Cruciverbone con il 36 orizzontale. Te non pensare al tempo che passa.
1: È il 10 luglio.
0: Sì. Ieri era il 9, no, domani sarà l'11. Compleanno del mio amico Eddie.
1: E tra 7 giorni? Io so come metterti in difficoltà, Simone.
0: C'è il concerto di Alex Britti a Castello Sforzesco. Vi abbiamo regalato i biglietti, quindi magari ci trovate là.
1: Ci andiamo?
0: Non lo so.
1: Sei tu che devi decidere, perché io ci andrei. Ecco, questo momento di verità. Andiamo o no?
0: Decido all'ultimo.
1: Ma no, non puoi decidere.
0: Sento
1: all'ultimo.
0: Alex Britti se mi fa andare nel backstage.
1: Non è parente di De Brizzi. È Britti e Brizzi, sono due cose diverse.
0: No, infatti io non lo pensavo. Questa è la battuta che stai facendo nei corridoi di Radio Latte Miele da quando è partito fatto che c'è il concerto di Alex Britti.
1: Ho 12 anni. Il concerto Sposte. Di Alex Britti. Vabbè, comunque no, lasciamo stare comunque questo evento bellissimo che ci sarà tra 7 giorni.
0: Dai, torniamo su Cruciverbone.
1: Esatto,
0: su.
1: Perché vi abbiamo fatto una domanda.
0: È una domanda, dobbiamo trovare una fine derisione, una parola di 6 lettere.
1: Qual è una fine derisione? È una domanda.
0: Non è una domanda, ma che
1: qual
0: c'entra?
1: Qual è una fine derisione, punto interrogativo? Se c'è il punto interrogativo è una domanda.
0: No, io non ho fatto un punto di...
1: E io l'ho fatto!
0: Vabbè, che stiamo litigando, noi siamo alle medie. Allora, fine derisione, stiamo cercando una parola di 6 lettere, fatecela sapere come sempre al nostro numero.
1: Che è il 335-787-1910, un bel messaggio.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Spot.
11: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al 10° anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, 2 giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
12: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
14: Fine derisione, stiamo cercando una parola di 6 lettere con il 36 orizzontale, fatecela sapere.
15: Al 335-787-1910 con il mio messaggio vocale.
14: Cos'è una fine derisione quella, sì, che stai facendo?
15: Questo. Ma
14: che attore!
15: Non vale.

0: dal 1988 Umberto Tozzi su Radio Latte e Miele, dove ci siamo resi conti che abbiamo un grosso problema.
1: Uno dei tanti.
0: Abbiamo troppe strisce blu in città e non bianche.
1: Ora, cosa stai dicendo?
0: Non è una questione.
1: Stanotte non hai dormito o sei andato in giro per la città a contare le strisce blu?
0: Sì, sono tantissime, sono circa 1.875.000.
1: Solo a Roma?
0: Solo a Milano. Io abito a Milano, che faccio? Se non te faccio avanti e indietro a Roma Milano ogni giorno.
1: I pendolari esistono.
0: Vabbè, sì, ma non di tre ore. Vabbè, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di strisce blu che magari, se non siamo residenti, dobbiamo pagare.
1: Sì, vero.
0: Magari hai la macchina di tua zia che ti ha prestato per qualche giorno.
1: E non c'è il tagliandino residente.
0: Esatto, per esempio una mia amica mi ha prestato l'anno scorso una macchina
1: e non l'hai più ridata.
0: No, quello gliel'ho ridata, però gliel'ho ridata con
1: un po' di multe.
0: Con due multe.
1: E
0: fatte,
1: in quel caso chi paga?
0: Ovviamente io. Multe.
1: Bravo.
0: Prese il 13 e il 16 agosto.
1: Lì è cattiveria.
0: Sì,
1: lì è cattiveria,
0: sì.
1: Perché vuol dire che i vigili, o comunque la polizia locale, che salutiamo, abbracciamo e supportiamo.
0: Sto scherzando. Sto scherzando.
1: In quei giorni, forse di quiete, sì. Sono andati a fare un po' come quando ti annoi al lavoro.
0: Cosa fai?
1: C'è qualcosa? Hai bisogno di qualcosa? Ti mando io una mail.
0: Metti a posto le matite. Ecco, in realtà c'è della cattiveria in quello che è successo a Roma, nel quartiere Prati, perché alcune strisce bianche sono diventate blu.
1: Magicamente.
0: Mentre c'erano delle macchine parcheggiate. Cioè, in sostanza, è successo a questo signore, questo odontoiatra di 65 anni, facciamo nomi e cognomi, Stefano Angeloni,
1: che salutiamo,
0: il quartiere Prati, che ha parcheggiato la sera la sua macchina sulle strisce bianche, poi è tornato alla macchina e si è trovato multa e strisce che erano diventate blu, tanto che sotto i pneumatici erano ancora bianche.
1: Ma che cattiveria è? Ma è da denunciare questo fatto.
0: In realtà l'hanno denunciato. Lui, visto che la macchina
1: a Roma?
0: Visto che la macchina della zia nel quartiere Prati, lui ha subito pagato la multa, che era in forma ridotta di 30 euro, e si è levato il coso, però è andato subito.
1: Ma ha fatto il video, ha fatto le foto. Forse era vernice che col sole si abbronzava di colore blu
0: e diventa blu.
1: Esatto.
0: Oppure stava soffocando. Ma che stai dicendo?
1: Stavo cercando di giustificare questo fatto.
0: Ma no, in realtà
1: com'è andata a finire?
0: È andata a finire che l'ente che si occupa delle multe ha chiesto scusa e leverà le multe, anche se Stefano l'ha già pagata.
1: Stefano
0: Stefano
1: per iniziare il weekend. Una buona multa.
0: Ma che dici?

0: Lucio Dalla, canzone su Radio Latte e Miele, dove ormai siamo invasi da strisce blu. L'abbiamo anche qua, se vedi, negli angoli c'è la striscia blu.
1: Erano bianche?
0: Erano bianche una volta.
1: Poi siamo entrati qui in studio oggi, sono diventate blu. No, stiamo scherzando, bisogna stare attenti perché... A quanto pare, voi romani!
0: Non lo sappiamo. Cioè, però
1: è successo a Roma.
0: A Roma, che il comune ha trasformato le strisce bianche in blu durante la notte.
1: Ma il comune ha ammesso la colpa.
0: Sì, l'ATM.
1: Cioè, è stata proprio una persona.
0: L'ATAC.
1: L'ATM qua a Milano.
0: Esatto, l'ATAC, che in realtà è quello che si occupa sia della viabilità che anche degli autobus e dei trasporti pubblici, ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa, perché non solo è successo nel quartiere Prati di
1: ma
0: cui...
1: Ma solo lui ha avuto questo...
0: No, infatti, non è successo solo a Prati, lui è l'unico che ha fatto un video che è diventato virale. Poi la gente ha iniziato a commentare su TikTok dicendo, oh, anche a me è successo, perché poi... Ovviamente lui si è fatto un po' di scrupolo e si è reso conto di questa cosa, ha detto cavolo, allora non sono io che ho sbagliato. Magari uno un po' distratto esce di casa, vede la multa e fa, ah, che scemo che sono. Cioè non pensa al... Le strisce sono diventate blu durante la notte.
1: Se fosse successo a me stamattina, Ci avrei creduto
0: perché hai lo scooter.
1: Dipende un po' anche dalla serata. La sera prima, capito cosa hai fatto?
0: Molto bene.
1: Dice, vabbè, ma sono verdi, giusto?
0: Verdi.
1: Sono diventate verdi adesso. Le
0: strisce verdi sono per le macchine.
1: Quelle ecologiche.
0: Ah, esatto.
1: Capito?
0: Ma in realtà è successa una cosa molto divertente negli ultimi mesi.
1: Sì?
0: Che molti italiani si fanno giustizia da soli.
1: Cioè?
0: Che?
1: Cioè, striscia inerenti sempre alla...
0: Si fanno giustizia.
1: Alle multe?
0: No, in realtà sono stati registrati negli ultimi mesi molti cittadini che si sono armati di bombolette e di rullo per verniciare, piccolini però.
1: Qui non è giustizia da soli, cioè nel senso hanno cercato di evitare delle multe.
0: Eh sì, hanno reso le strisce blu bianche.
1: E la cosa che è illegale.
0: È illegalissimo.
1: Quindi non è farsi giustizia.
0: È penale oltretutto,
1: ecco.
0: Quindi non si fa. Però mi fa molto ridere che cercando un po' di notizie, no, parlando di strisce blu e strisce bianche, molti italiani da Napoli, Milano, Roma, insomma nelle grandi città, si sono messi lì. Ma poi belli precisi. Ho visto anche video di questi che si mettono là col nastro adesivo in modo che siano completamente dritte. Tanto che hanno scoperto che fossero finte perché erano troppo precise rispetto a come le fanno solitamente.
1: Le nostre di solito sono un po' storte. Ordinanza comunale.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupi Zitt Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
6: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

0: Francesca, non me lo dire due volte che scappo, vengo a cercarti.
1: Ma chi?
0: Francesca Michelin.
1: Vabbè, la romanista.
0: Abbiamo appena ascoltato Francesca Michelin.
1: Che salutiamo, che è juventina, sì, che si è sposata da poco, quindi... Cosa? Stai attento alle parole, perché si è sposata da forse qualche giorno.
0: Ma sì, ma come si è sposata può divorziare.
1: Ma comunque, per favore,
0: oggi abbiamo la
1: mi dissocio, mi divorzo da queste parole.
0: Io ti amo, Francesca Michelin. Allora, oggi troviamo un'altra parola che ha a che fare un po' col trovare un luogo di rifugio. La parola è anche molto semplice, sono 7 lettere ed è ricetto.
1: Ricetto? Sì, vuol dire trovare rifugio?
0: Esatto, perché è un luogo di rifugio, un riparo temporaneo, un cantuccio sicuro dove potersi nascondere o depositare qualcosa per proteggerlo dal caos del mondo esterno. Ed è la parola ideale per descrivere uno spazio vitale, magari tra due strisce bianche sbiadite, in cui riesci finalmente a incastrare la macchina dopo ore di giri a vuoto.
1: Quindi sto cercando ricetto, sì, non parcheggio.
0: Oh, guarda che
1: salutiamo ricetto. Tutte le persone che in questo momento stanno cercando parcheggio. No,
0: no.
1: Se dite parcheggio non lo trovate.
0: Ricetto potrebbe essere un
1: più elegante.
0: Te lo uso in una frase?
1: No. A meno che non sia cioè non ci sia un contesto. Sto dicendo un cointesto.
0: Un
1: contesto del 2026.
0: Dopo aver vagato come un'anima in pena per tutto il quartiere, ho avvistato un furgone che partiva e ho fiondato la mia auto in quel magico ricetto.
1: Sì, quindi parcheggio.
0: Ignora, non devi mai più andare contro la parola ricetto.
1: Ma anche il furgone che sta uscendo.
0: Ignorando, beh, ti fai male. Ignorando il fatto che per uscire dall'abitacolo avrei dovuto calarmi nel bagagliaio. C'è anche un asterisco.
1: Ma perché? Perché era tutto stretto.
0: Mi sa di sì, il ricetto stretto. Fa pure rima.

0: 17:58.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: su.
1: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Viele. Questo venerdì 10 luglio siete con Sim Vaschi.
2: Ciao,
1: finalmente.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Pronti a ricordarvi anche che tra poco giochiamo con il cruciverbone, quindi chiameremo qualcuno di voi. La zanzara lasciala stare.
2: Non è che la lascio stare io, lei che deve lasciare stare.
1: C'è una zanzara a cui piace talmente tanto Radio Latte Miele che ha deciso di venire in studio.
2: Vabbè, comunque è zuccherato latte miele, quindi alla fine è tratta, è normale che sia tratta.
1: Bella questa. Radio Latte Miele che è anche radio partner del tour dei Dirotta su Cuba.
2: Sì, vero.
1: Si chiama Into the Groove, estate 2026. Le prossime date saranno il 14 luglio ad Arzachena, in provincia di Olbia. 18 luglio...
2: Non lo so il resto.
1: Il paese che avevo pronunciato male fino adesso.
2: Ah, Manciano.
1: Manciano, in provincia di Grosseto. Saluto gli abitanti e mi scuso perché nelle settimane passate ho detto Manciano.
2: Poi Grosseto.
1: Forse per la fame.
2: Più che Grosseto sei stato un po' grossolano.
1: Grossolano.
2: Ma lascialo stare.
1: 31 luglio, Brucoli, in provincia di Siracusa. Quindi Sicilia. Sì. Lo sai, Brucoli, ma perché sei di Brucoli te?
2: Perché la nostra amica in comune, siciliana, a
1: Anna
2: casa
1: Patti.
2: Lì. Ma che Annapatti? Sì, vabbè, Annapatti è siciliana. Però una che ha proprio l'accento che ti chiama Ambare.
1: Ambare, salutiamola, sì. Si chiama?
2: Renata. Come Renata? Si chiama?
1: Non mi ricordo.
2: L'avevi pure
1: ricordo.
2: Beccata su un'app di incontri.
1: Scusa. Se vuoi ti aggiungo... Perché questi dettagli privati, scusami?
2: Che poi è stato bello.
1: Erano tempi bui.
2: L'hai beccata quando... Infatti faceva pure freddo. L'hai beccata quando era davanti a te tu. Vabbè, se vuoi ti aggiungo direttamente su Instagram.
1: Vabbè, se volete essere aggiunti su Instagram, 335-787-1910. No, rimanete lì perché c'è il cruciverbone.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Spot.
11: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
12: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio, scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero. E in più, ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
13: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.

0: Due settimane su Radio Latte Miele, questo venerdì 10 luglio stiamo giocando come sempre con il Cruciverbone e oggi abbiamo al telefono un tuo compaesano.
1: No, in realtà non si capisce bene.
0: Però ciao, viva Roma, ciao, ciao Luciano.
2: Buonasera, buonasera.
1: Che poi allora, Luciano è mio padre praticamente.
0: Perché
1: mio padre si chiama Luciano e oltretutto io sento delle origini non proprio romanissime.
2: No, calabresissimo.
1: Ah, ok, ah. Di poco, perché mio padre è siciliano e da quando sono nato io è andato a vivere a Roma.
2: Io, quindi... io di Reggio Calabria, quindi di rimpettaio. Quindi
0: Luciano è un nostro grande diciamo. Ascoltatore e ce l'ha voluto sottolineare anche
1: il
0: oggi.
1: Il numero uno ascoltatore.
0: E quindi l'abbiamo chiamato e abbiamo voluto giocare con lui con il Cruciverbone. Oggi stiamo giocando con il 36 orizzontale, una parola di 6 lettere, fine derisione. Di cosa stiamo parlando, Luciano?
1: Ci ha pensato molto,
2: Sì, ci ho pensato parecchio, anche perché ci ho pensato pure mentre pedalavo per tornare a casa.
1: Cavolo.
2: Potrebbe essere ironia.
0: Ragazzi, la bicicletta fa bene anche a Cruciverba.
1: Hai voluto la bicicletta? C'entrava nulla.
2: E ora pedalo.
0: Cosa fai di bello, Luciano, oltre a pedalare?
2: Allora, oltre a pedalare, lavoro, perché purtroppo sono povero.
1: Tutti,
2: e quindi mi tocca pure lavorare.
1: Uno di noi, ma sei partita io o dipendente?
2: No, dipendente.
1: Allora...
2: Dipendente pubblico. Sono un posto fisso.
1: Che cozzalone docet.
0: Come sta andando l'estate? Arriveranno le ferie?
2: Allora, in realtà Edoardo De Simone lo sa, perché è stato pure invidioso. Io ho già fatto due periodi, uno a inizio giugno e uno a fine giugno in bicicletta. Bello. Ho fatto un giro della Puglia molto molto interessante.
0: Sul Gargano?
2: E ora devo aspettare. No, ho fatto da Bari fino giù a Ostuni.
0: Bello.
2: Quindi ho preso le province di Bari e di Brindisi, quindi Bari, Albero Bello, Locorotondo, Cisternino,
0: insomma, le ferie l'hai già fatte. L'hai già fatte le ferie.
2: Ora devo aspettare settembre e farò sempre in bicicletta,
0: sempre
2: un
0: in bici.
2: Giro sempre in bici. Io mi muovo solo ed esclusivamente in bici.
0: Ma anche in Sardegna vai in bici, non prendi il traghetto.
2: Esatto.
1: Ma guarda, Luciano, cioè, tu sei mio padre praticamente, perché anche mio padre a un certo punto ha deciso di iniziare a biciclettare in giro per il mondo e lui va in vacanza con mia madre e si porta sempre la bicicletta.
0: Vabbè, ma falli incontrare.
1: A questo punto
0: due
1: sì.
0: Luciani che vanno in giro in bicicletta.
1: Poi amico anche di Edoardo, che è mio inquilino,
0: cioè. Perfetto.
2: Perfetto.
0: Luciano, grazie mille, buona estate.
2: Ciao, Luciano. Bene, grazie.
1: Anche noi.
0: Buona pedalata.
2: Ciao,
0: ci sentiamo l'anno prossimo per il Giro d'Italia.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao.

0: Buon vento!
1: Li urliamo anche noi. Alfa!
2: Giova!
1: Giova! Buon vento!
2: Potremmo fare anche noi così.
1: Chiamateci.
2: Simo!
1: Siamo
2: Vaschi!
1: Disponibili. Vaschi!
2: Fino alle 20!
1: Ciao a tutti! Latte siete miele! Su Radio Latte e Miele!
2: Yo!
1: Io, poi chiudiamo così.
2: Sì, infatti.
1: Abbiamo appena giocato con Luciano al Cruciverbone.
2: Mio padre.
1: Tuo padre, sì,
2: sì.
1: Perché è scoperto che si chiama come tuo papà.
2: Si chiama come mio papà, dal sud, che in realtà, beh, mio padre è dalla Sicilia, lui da Reggio Calabria, che siamo abbastanza vicini.
1: In Molise.
2: È andato a vivere a Roma ed è anche un biciclettaro, facciamolo incontrare così vanno a fare
1: punto,
2: le gare, no?
1: Perché magari poi manca la compagnia o va in bicicletta da solo,
2: ma
1: si diverte,
2: no, mio padre
1: o
2: è pieno di
1: team.
2: Amichetti, sì, che vanno tutti con le tutine, tutte aderenti, attillate, i pantaloncini quelli tutti duri sotto per non farci
1: certo,
2: fare male al
1: certo,
2: cavallo.
1: Quelli dovevo mettere quando sono stato sull'e-bike l'anno scorso, perché sono sceso non solo con i crampi alle gambe, ma anche
2: con,
1: i crampi al di dietro.
2: Ecco perché in quel periodo, quando andavamo in onda, eri sempre in piedi. Che non riuscivi a sederti. No, infatti,
1: è vero. Ma ho dormito in piedi per una settimana.
2: Un cavallo?

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino.

0: Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Grazie ancora a tutti voi per aver giocato al Cruciverbone. Oggi il più fortunato che abbiamo chiamato è stato Luciano.
4: Tranquilli, perché torna anche settimana prossima, da lunedì, perché non so se ti ricordi che è venerdì oggi.
3: Ma allora che facciamo qua? Usciamo.

0: tu sei il mio amico carissimo Riccardo Cocciante su Radio Latte Miele. Questo venerdì 10 luglio, se siete in giro questo weekend, passate dall'Argentario, siamo in Toscana.
1: Vabbè, dici un posto brutto.
0: Non sono mai stato io sull'Argentario, io sì. O nell'Argentario.
1: All'Argentario. Non so per quale motivo, a Milano si dice in Porta Romana, a Roma si dice a Porta Romana.
0: No, io dico a Porta Romana.
1: Ah, ok.
0: All'Argentario, ho detto sull'Argentario, nell'Argentario.
1: Vabbè, nell'Argentario sottoterra.
0: Vabbè, siamo nel Grossetano comunque, sì. E da oggi parte il Festival dell'Argentario che si chiuderà domenica proprio con Riccardo Cocciante.
1: Incredibile.
0: Tu, essendo romano, sei stato.
1: Sì, no, perché sai che...
0: Che è la parte sud della Toscana che quindi va a... incontrare il Lazio.
1: E dove ho gli amici a cui voglio un sacco di bene, che hanno un sacco di soldi, anche le case.
0: Delle case incredibili.
1: Sì, a Capalbio, in quelle zone là, è bello. Porto Ercole.
0: Io che non ho amici così importanti, domani andrò a fare una giornata in Liguria.
1: Ah, vabbè, che insomma, non stai dicendo...
0: No,
1: sai.
0: Se avessi avuto un amico con la casa mi sarei fermato tutto il weekend. Invece io con le mie sorelle, che saluto e ringrazio, Alice e Camilla, dobbiamo partire presto. C'è la classica partenza intelligente il sabato mattina.
1: Che non esistono più partenze intelligenti, cioè alla fine in un modo o nell'altro tu ovunque vai trovi sempre traffico. Tipo la partenza intelligente: parto alle 2 del mattino così arrivo la mattina.
0: In teoria, sono 2 ore e mezzo di strada forse.
1: Okay.
0: Se parti la notte, cioè, non dovresti trovare nessuno.
1: Non dovresti.
0: Siccome non vogliamo fare la levataccia di viaggiare di notte, ho chiesto agli esperti qual è l'orario migliore per partire da Milano e arrivare a...
1: Finale Ligure.
0: Sì, esatto,
1: zone, là,
0: zone Liguri.
1: Ma scusa, ma ci dormi anche oppure...
0: No, poi torniamo indietro.
1: Ah, quindi fate andata e ritorno in giornata.
0: Sì,
1: allora, il sabato ha più senso rispetto alla domenica.
0: Certo, perché la domenica ritornano tutti. Il sabato la partenza consigliata è dalle 5.30 alle 6.30 da Milano.
1: Di cosa?
0: Di partire
1: del mattino.
0: Del mattino.
1: Ma
0: sì.
1: Scusa, ma
0: domani mi sveglio alle 6. Anzi, partiamo alle 6 per andare in Liguria.
1: Guarda, condoglianze.
0: Ma come condoglianze?
1: Ma chi c'ha voglia? Ma è sabato, ma dormi. Quella sveglia, guarda,
0: ma si va
1: lanciala.
0: Male.

0: Marco Masini, le ragazze serie su Radio Latiniele in questo venerdì 10 luglio, un altro bel venerdì d'estate, caldo, quindi tanti di voi partiranno, io partirò domani ma farò una capatina in giornata in Liguria, mi raccomando, non partite alle 6.
1: No, non fatelo.
0: Se siete di Milano non partite alle 6, se no. Non ci troviamo in autostrada.
1: Quello.
0: Cioè, trovate un altro orario.
1: Cioè, come avere un trucchetto per risolvere una cosa e lo dice a tutti, così non è più un trucchetto.
0: Infatti, non partite alle 6. Uno dei momenti che mi spaventa di più nei viaggi, oltre al traffico, è il casello.
1: Perché ti spaventa? Perché devi pagare, sì, cioè, ogni volta che devi tirare fuori il portafogli.
0: Oddio.
1: No!
0: E poi non è neanche la scusa, non l'ho portato. Allora non passi, capito?
1: Vabbè, in realtà no, non porto mai portafogli. E tanto ormai abbiamo tutte
0: telefono,
1: le cose,
0: sì, certo, no, io come ti ho detto non sono ancora così tecnologico.
1: Smart.
0: Però intendo il casello, quello col telepass.
1: Beh, perché?
0: Qui ho paura che non si alzi la sbarra.
1: È vero, quel semaforo rosso molto sinistro, cattivissimo.
0: Sì, che tu vedi, poi noi abbiamo il telepass mobile, non ce l'abbiamo fisso al vetro, siccome ce l'abbiamo uno per due macchine, quindi ce lo passiamo quando utilizziamo la macchina, ci serve il telepass.
1: Basta
0: quindi
1: andare a 20 all'ora.
0: Sì, lo prendo, cioè mia sorella di solito, quando sono da solo sono lì che rallento, abbasso il volume e alzo il telepass verso il cielo per sentire il beep, che è la liberazione,
1: cioè che non è l'elettrocardiogramma piatto ma rischia di diventarlo se vedi quel semaforo rosso, anche perché poi ti senti in colpa per quelli dietro che ti suonano.
0: Bravo,
1: scusate, non è colpa mia.
0: Ma esatto, non è tanto per rimanere lì bloccato, è per quelli dietro.
1: Sì, anche perché il telepass penso sia una delle più grandi invenzioni della mente italiana, perché così vai un po'
0: eviti le code,
1: vai a disgorgare, come
0: certo,
1: si vuol dire.
0: Però perché poi, se tu vedi magari sul navigatore trovi di solito la coda al casello,
1: è vero.
0: Però tu invece quella la sorpassi tranquillamente se hai questa corsia veloce.
1: Sì, a meno che non sei dietro Simone Rossi, la rischi davvero di fermarti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Che viaggio negli anni 2000 con i Luna Pop, qualcosa di grande su Radio Latte Miele. A proposito di viaggi, magari qualcuno di voi è in vacanza, è al mare o partirà questo weekend. Attenzione al telefono.
1: Perché?
0: Attenzione quando entrate in mare o se magari siete in barca, perché potrebbe...
1: Vabbè,
0: finire
1: tanto
0: dentro.
1: Ormai sono tutti abbastanza idrorepellenti, quindi non, cioè, riescono a funzionare anche dopo che cadono.
0: Forse anche questo, perché perde il telefono in mare e lo ritrova 11 minuti dopo ed è ancora funzionante.
1: L'ho visto quel video, è incredibile.
0: Avete visto addirittura il video? Non faremo il nome della marca del telefono perché sennò boom di vendite, anche se nell'articolo e negli articoli si trova proprio la marca.
1: Tu stai parlando di quel bellissimo telefono che ha a che fare con...
0: No, basta, ti ho detto che non dobbiamo... Non è che dici... Non solo ritrovato funzionante, ma andava stava registrando il video.
1: E aveva anche più batteria rispetto a prima. Incredibile, non si capisce come sia possibile.
0: E tutti che lanciano così il telefono.
1: Sì,
0: c'è uno scarico. C'è un pesce che te lo ricarica.
1: Esatto.
0: Allora, è scivolato in Grecia, al largo di Atene, c'era questo super yacht.
1: È arrivato Zeus che ha ricaricato... No, aspetta, andiamo avanti.
0: Bella questa. Dove una persona... cioè, c'erano un gruppo di amici. Una persona ha deciso di mettere il telefono lì per fare una foto, tipo autoscatto, sulla barca. Cioè, che equilibrio hai in barca?
1: È molto
0: pochissimo.
1: Poco stabile.
0: Tanto che il telefono si è buttato tipo sub all'indietro.
1: Sì. Ha fatto un carpiato, si è girato e poi non è più ritornato su. L'ha ripreso lui dopo 11 minuti.
0: Cioè, l'amico, in realtà, esperto sub, che si è lanciato in acqua e dopo un po' di tempo ha ritrovato il telefono.
1: Incredibile che l'altro giorno parlavamo di mio fratello che ha praticamente lanciato i suoi occhiali da sole in una zona costiera dove c'erano molte rocce, però era abbastanza fondo e non l'ha più ritrovato. Il fatto che lui l'abbia ritrovato è una cosa comunque difficile, ma era in mezzo agli scogli oltretutto.
0: No, non era in mezzo agli scogli,
1: era sabbia.
0: Era al largo di Atene e lì gli è scivolato il telefono. Bisogna sempre portarsi dietro un amico sub, capito?
1: Vabbè, sì, anche magari, che ne so, se vai in montagna.
0: No, nel caso si ferma.
1: No, scusa, e sono un po' poco concentrato perché c'è sta zanzara che continua a ronzarmi intorno e mi sta praticamente punzecchiando.
0: Ma ormai siete migliori amici. Sì, se io vado al mare questo weekend, te rimani qui con la zanzara, ok?
1: E mi porto anche lei al mare.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 18:59.
2: Spot.
3: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
5: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
4: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
5: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Da Dio Brescia su Radio Latte Miele, questo venerdì 10 luglio stiamo cominciando il secondo weekend di questo mese.
1: È vero, tu ora li conterei tutti.
0: Tutti.
1: Arriverai anche al quinto weekend, il sesto weekend di questo mese.
0: Non mi sa che non ci arriviamo al sesto.
1: Che cavolo, mai successo nel mondo? Cioè magari, che ne so, l'11 dicembre l'hanno allungato.
0: L'11 dicembre? No. Allora ci saranno, questo è il secondo, 3-4 weekend.
1: No.
0: Perché poi... si finisce il 31, che è venerdì.
1: E poi agosto avrà 5 weekend. E poi
0: 1,
1: settembre
0: 2, 3, 4, 5. Ragazzi, siamo bravissimi a contare i weekend.
1: 3, 4. Però aspetta, ottobre.
0: Ma dai, non ci voglio neanche pensare.
1: Ottobre, sai cosa? Ottobre ha il weekend, ha 1, 2, 3, 4 weekend. Però poi il 31 è sabato.
0: Ciao a
1: come
0: tutti.
1: Si fa? Come si conta?
0: State ascoltando Stime Vaschi fino alle 20. Oggi, siccome cominciamo un altro bel weekend, vi ricordiamo che. Negli Stati Uniti festeggiano la Piña Colada. National Piña Colada Day.
1: Buonissima.
0: Ti piace?
1: Il fiore Piña Colada. Io tutto quello che è alcolico mi piace.
0: Ma che frase è?
1: Sto scherzando.
0: Tra l'altro poi è super dolce.
1: Sì, boh, a me piacciono quelle robe là. Sono... Tipo il Bahama Mama. Quelle robe là molto dolci mi piacciono.
0: Ma dove lo bevi il Bahama Mama?
1: Se vai in un locale dove fanno i cocktail normali.
0: Sì, non ci vado dal 98. Cioè non bevo un cocktail veramente da tanto tempo.
1: Neanche il gin tonic.
0: Dai, sì, la gin tonic essendo basic, cioè lo
1: ma
0: faccio...
1: noi non vogliamo invitarvi a bere alcolici.
0: No, però può essere un assist su cosa bere questo weekend.
1: E poi non guidate, però.
0: Ma quello senza ombra di dubbio, ragazzi.
1: Fatevi chiamare un Uber dall'amico più ricco. O un taxi, insomma, fate qualsiasi cosa.
0: Ma fatevi guidare un amico che non beve, punto e basta.
1: Guarda, poverino, magari lui va a divertirsi e non può farlo.
0: E invece si fa turno, capito?
1: Perché sei diventato Aldo Baglio?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo di origine tunisina è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, la Vitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
5: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritte. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
6: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
7: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
6: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
7: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
6: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Gianna Nannini Marrakesh con questa riedizione di America, in realtà in questo caso si chiama America Inc. E altro che America,
1: Inc.
0: Inc. Wow. Inc. Inc. Wow. È più carino. Wow. Ma altro che America, noi italiani siamo campioni d'Europa!
1: Nel 2021 sì, no, di calcio.
0: No, infatti no, a parte
1: qui
0: che...
1: stai parlando di...
0: Allora, intanto l'America
1: skateboard
0: non potrebbe essere campione d'Europa. No, si parla di vacanze estive, perché l'Italia batte il resto d'Europa per il tasso di occupazione di strutture online per il mese di agosto.
1: Allora, sappiamo che l'Italia è una destinazione sempre prelibata per il turismo straniero.
0: Perché negli ultimi anni la Spagna ci metteva i piedi in testa, cioè non sì, di tantissimo, però comunque
1: sulla
0: ci
1: cabeza.
0: Sulla cabeza.
1: Cabeza.
0: Non lo so, io ho solo il cognome spagnolo. E in realtà metà delle strutture in Italia, quindi il 51%, sono tutte occupate per il mese di agosto. Ci segue la Spagna col 42% e la Francia col 32%. Questo perché, oltre ad avere una nazione forse la più bella del mondo, e non mi voglio sbilanciare, l'ho fatto, c'è anche un fattore.
1: Che fattore?
0: Fattore...
1: denaro, perché l'Italia è un paese,
0: è
1: un paese molto conveniente per le persone che arrivano da fuori, non per noi.
0: No, in realtà guarda, in Spagna hanno uno stipendio molto simile al nostro, però per esempio in Italia in media si spendono 153 euro a notte per un bed and breakfast, per un hotel che sia.
1: Per quante persone?
0: No, per una.
1: 150 euro a notte.
0: Eh sì, ci metti in mezzo nella media anche quelle che costano tanto e quelle che costano poco, mentre in realtà in Spagna 180, Grecia 195, poi ci siamo io e Simone che sfruttiamo gli amici per
1: certo
0: fare le vacanze.
1: È così che si fa la vacanza, on the road, nel senso che dormi in strada.
0: No, non così, però si applica un metodo.
1: Sì, qual è?
0: Scrocking.
1: Scroccaging.

0: Antidroga M Fabri Fibra su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di occupazione delle infrastrutture per l'estate.
1: Sì, e abbiamo visto che l'Italia è la meta.
0: Siamo campioni d'Europa!
1: Da questo punto di vista. Siccome non siamo i mondiali, stiamo cercando di celebrare un po' qualsiasi classifica che ci vede nei primi posti.
0: Ogni vittoria ce la portiamo a casa. C'è una vittoria interna alla vittoria che si deve portare a casa una regione, in particolare il Veneto.
1: Il Veneto in che senso?
0: Perché vince su tutti per quanto riguarda l'occupazione di infrastrutture, soprattutto di case, di hotel, battendo non di tantissimo l'Emilia Romagna e Trento. Li batte non di tantissimo, perché sta un po' cambiando il trend. Noi comunque abbiamo sempre pensato all'estate associandola a un bel weekend o una bella, anzi un bel weekend no, due settimane al mare. Cioè, quello era proprio lo standard.
1: È cambiato. Molti puntano la montagna.
0: Che stanno puntando molto sia alla montagna, ma ancora di più alle zone un po' con un clima migliore. Quindi sì, la montagna, ma soprattutto zone di lago e fiumi balneabili. Cioè quelle zone che sono diventate ora negli ultimi mesi, soprattutto in zona Emilia Romagna e Veneto, stanno rendendo più balneabili alcune zone che non lo erano, quindi laghi e fiumi. Quindi con questo caldo tu vai in un posto come il lago, il fiume, dove c'è l'acqua freddissima, l'apprezzi.
1: Sì, sì, allora diciamo tanto. Che non sono un grande frequentatore di laghi e fiumi, e quando penso alla vacanza io sono un basic che pensa subito
0: sì,
1: al mare.
0: Anch'io.
1: Però immaginiamo che tante persone, avendo vicine queste situazioni,
0: soprattutto al nord Italia,
1: allora è giusto approfittarne, magari con la staycation che ci avevi raccontato anche te.
0: Sì.
1: Quindi questa
0: vacanza di prossimità,
1: di non fare un viaggio di 8 ore, ma rimanere in zona.
0: Sì, anche perché ci sono zone, per esempio in Trentino, che stanno andando molto di moda, che sono a 650 metri d'altura, e quindi c'è anche il lago, perché comunque è un po' di parvenza d'estate, ma più che altro riesce a dormire la sera con la finestra socchiusa e non con l'aria condizionata e questi casini qua.
1: Sì, sì, sì, anche se al mare comunque
0: sì, cioè, ma fa caldo.
1: Vento, ma no, ma sì, dipende dove sei. Vabbè, è vero che io una notte, mi ricordo in Salento, 2 anni fa non riuscivo a dormire, ho dormito sul tetto, perché in Salento ci sono un po' al sud quei tetti terrazzo, nel senso che sono piatti,
0: e
1: non sono
0: poi
1: quelli con le falde, capito?
0: Ah, ecco perché c'erano tutti quei piccioni che scappavano in quella zona, perché ti sei alzato e hai fatto buongiorno amore, sono scappati per l'alito del mattino.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Spot.
6: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
7: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
6: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
7: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
8: Stiamo parlando di estate e grazie al Kansas, come dicono quelli bravi su Radio Latte e Miele.
9: Beh, venerdì è il 10 luglio, stiamo cominciando un altro weekend di questa bella stagione calda.
8: E molti di voi saranno anche in viaggio, quindi un bel colpo di aria condizionata, perché senza, forse fa un po' caldino.

0: Lucio Sacara, Lucio Battisti dal 1980 su Radio Latte Miele, dove se siete magari dei partner gelosi potete portare il vostro lui o la vostra lei a Sirolo nelle Marche.
1: Sirolo nelle Marche?
0: Sì, perché...
1: Dov'è?
0: Nelle Marche.
1: Nelle Marche,
0: giustamente.
1: Ma non c'è sentito Sirolo, perché? Perché?
0: Non so, forse perché hai letto della nuova ordinanza del sindaco.
1: Cioè, cosa ha fatto?
0: Che ha deciso che sarà vietato circolare in costume da bagno, a torso nudo, a piedi nudi in città.
1: Ok,
0: o nelle
1: quindi
0: zone.
1: Si allinea un po' anche ad altre città italiane. Ah sì, ok, me l'aveva consigliato una mia amica nelle Marche per
0: sì.
1: andare al mare.
0: Provincia di Ancona?
1: Sì, che okay. è un posto molto carino.
0: Sì.
1: Cioè, è proprio un borgo che si affaccia su una spiaggia.
0: Oltretutto si rischiano anche delle belle multe, che a me fanno sempre ridere, perché si parla di multe dai 25 a 500 euro. E io mi sono chiesto, ma cioè 25 euro è perché magari hai un calzino rotto e quindi si vede un pezzo del piede?
1: Perché sei troppo scollato. Sei senza la maglietta, ma hai il costume, 500.
0: No, secondo me se sei nudo 500.
1: Vabbè, ma nudo che va a fare in giro nudo, scusa.
0: Vabbè, magari c'hai caldo. Poi comunque...
1: Non è consigliato.
0: No, non è consigliato.
1: Non aiuta il refrigerio.
0: No, soprattutto...
1: Sì, vi mettono in prigione.
0: E poi devi mettere un sacco... Sei al fresco, capite? E poi soprattutto devi mettere un sacco di crema solare anche in zone dove solitamente non la metti. Ma in realtà posso dire, io non sono d'accordo, perché io penso che ognuno deve essere libero di prendere la febbre come e quando vuole.
1: Perché, scusami, la
0: perché,
1: febbre?
0: Perché, scusa, tu hai magari, stai là, sei sudato, in costume, entri in un negozio...
1: Condizionata a cannone
0: che ti sfonda, anche se in realtà secondo me una cosa intelligente che si potrebbe fare è rischiare di prendere la multa perché magari giri a torso nudo sudato, però poi l'ultimo giorno di vacanze entri dentro un negozio.
1: Ah, così prendi la febbre e non torni al lavoro.
0: Eureka!
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Siamo barche in mezzo al mare, lo saremo per tutta l'estate. Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, dal 1992 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di questa nuova ordinanza del sindaco di Sirolo, in provincia di Ancona, dove non si può andare in giro a torso nudo.
2: Bellissimo borgo, sì. Stavo guardando adesso la spiaggia, le spiagge più belle, vedi? Vedi la Perla del Conero, siamo in zona Ancona, stretta sul decoro urbano, vietato girare in costume a torso nudo o scalzi nel centro e sui bus
1: soprattutto, anche perché fa abbastanza schifo, e anche nei bus c'è l'aria condizionata, e molti medici consigliano di evitarlo, di girare con magari il torso nudo, non solamente a Sirolo ma in tutta
2: in generale,
1: Italia,
2: nella vita,
1: di girare a torso nudo più che altro, e poi entrare in zone con refrigerio, con l'aria condizionata, anche perché esiste proprio la sindrome da condizionatore, ed è studiata dai medici italiani, che spiegano come quando si entra all'interno di un posto con l'aria condizionata c'è proprio un blocco improvviso delle ciglia protettive delle vie respiratorie, quindi praticamente c'è una specie di blackout del tuo corpo che permette a virus e batteri di entrare e fare un casino.
2: In più ti blocca anche i muscoli, per esempio il sottoscritto quando è tornato un mese fa dal suo weekend in Umbria / Marche, torcicollo per una settimana, perché il mio amico aveva l'aria condizionata a cannone.
1: Sì, ma poi dipende.
2: Io soffro l'aria condizionata.
1: Ma se tu
2: dove te metti? No, non me la metto io.
1: No, però se ce l'hai sul collo.
2: No, ma che? Io appena sento uno spifro starnutisco. Ma
1: quello è perché tu hai quanti anni hai detto che hai?
2: 36 percepiti 52.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Spot.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
8: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.

0: Max Gazzè su Radio Latte e Miele. Oggi, in questo venerdì 10 luglio, c'è da ricordare che nel Regno Unito, inizialmente, poi nel resto del mondo, si festeggia il Don't Step on a Bee Day. Vuol dire non calpestare l'ape.
1: Vabbè, ma quante api puoi calpestare? Cioè, a meno che non cammini verticalmente.
0: Allora, c'è un mio amico. C'era un mio amico che faceva questa cosa.
1: Salutiamo.
0: Non faccio i nomi. Non faccio il nome. Lui, appena arriva un'ape... No.
1: Batte così. Le mani, fai complimenti.
0: Batte le mani.
2: Gran bel miele.
0: Sì, le ammazzava così. Invece le api, lo so che delle volte risultano fastidiose, però hanno un ruolo importante nell'ecosistema. Però sì, delle volte si appiccicano, fanno un alveare. Ne sa qualcosa anche il tuo capitano Francesco Totti, non
1: è
0: so
1: vero,
0: se hai visto.
1: È vero, no, non sono api, in realtà
0: erano vespe germaniche.
1: Cioè, vespe...
0: Degli unni.
1: Gli unni e gli altri. Questa era
0: bella.
1: Proprio, no, ho visto delle, a parte che mi fa molto ridere quando tipo Totti, come tutte le persone normali, va a, cioè chiama persone per avere,
0: certo,
1: dei servizi, tipo ragazzi, ho delle vespe assassine,
0: sì, come cognome Totti, nome Francesco. Arrivo, porto anche papà, posso?
1: Sì, posso portare anche mio figlio di Seni, ma ti aiuta?
0: Porto,
1: no,
0: un gruppo di amici.
1: No, ma la cosa divertente è vedere poi ste foto di questi professionisti dei,
0: certo,
1: settori che vanno, adesso vanno a fotografare e tanti fa
0: si, sì, risente, di... okay. E l'alveare, mi dicono che sei rimasto lì,
1: mi sta pungendo una vespa. Come facciamo? Aspettate, fai un cheese.
0: Tra l'altro ho
1: ortacci tua.
0: Esatto.
1: Più o meno.
0: Però toglimi sto alveare di vespe. Infatti, germaniche, che a differenza delle api sono più snelle e sono prive di peluria.
1: È perché in Germania c'è un sacco di palestre e anche fanno epilazione laser. No. No, ma mi ha fatto ridere che...
0: Salutiamo gli amici tedeschi.
1: No, ma in realtà io sapevo anche che forse è nazionale, che oggi fosse il Micio Day.
0: Micio Day?
1: Dei gatti.
0: Non lo so. Non ho trovato informazioni sul Micio Day, forse perché te sei gattaro.
1: Però,
0: e quindi...
1: Alle api preferiamo i gatti, no?
0: Sì, vero. Confermo.
1: Grazie.

0: 20 in punto.
1: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
2: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Abbiamo finito per quanto riguarda noi Sime Vaschi su Radio Latte Miele. No. Buon weekend a tutti.
5: Sì, vabbè, tu hai finito.
4: Evviva!
5: Per quanto mi riguarda ci si sente sia domani che dopodomani dalle 16 alle 18 con la classifica di Radio Latte Miele.
4: Appuntamento imperdibile. Salutamela.
5: Puoi dirlo senza un tono così tanto
4: Io sarò al mare.
5: Ironico.
4: Domani sarò al mare e l'ascolterò.
5: Va benissimo, perfetto. Poi mi devo feedback lunedì sempre 17:20, sempre Sime Vaschi.
4: Ciao.
5: Ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
8: Buona giornata a tutti, buon weekend, sabato 11 luglio. Ariete, oggi la luna è favorevole, Venere interessante, Giove e Saturno amici, insomma, io penso che molti Ariete, è vero, devono sistemare contenziosi nati tra l'anno scorso e gli inizi di quest'anno, però il più è fatto e soprattutto anche se si è chiusa una porta si aprirà un portone. Mi raccomando, single, guardatevi attorno. Toro, Venere attiva, non è stata positiva agli inizi di questo luglio, quindi io spero che tutti quelli che hanno vissuto una piccola complicazione, magari anche una polemica in amore agli inizi del mese, possano tornare sui propri passi. Giove parla di revisione dei conti, di spese eccessive. Gemelli, la luna nel segno, beh, certo la vivacità non manca. Se ritieni che il partner abbia commesso un errore, probabilmente ti farai sentire, perché l'aspetto emotivo, amoroso, è messo in crisi non tanto dalle situazioni che stai vivendo, quanto dal tuo desiderio di veder chiaro in un legame. Cancro. Posso dire che lunedì e martedì saranno giornate attive con la luna nel segno e ne parlo fin da oggi in modo che tu possa programmare le prossime ore. Le giornate portano entusiasmo, consentono di recuperare energia. Quel Saturno dissonante parla solo di piccole ansie, soprattutto se da poco hai cambiato programma, progetti. Giugno è stato un mese molto importante, soprattutto per i lavoratori autonomi. Leone, che settimana, che periodo, che estate con Venere, Giove, Saturno amici, e penso anche alle passioni, non soltanto a quelle d'amore ma anche a quelle legate al lavoro, perché adesso potresti sviluppare un progetto che avrà peso nel corso delle prossime settimane. Non pensare al passato e non cercare di vendicarti di un torto subito, perderesti solo tempo prezioso. Vergine, tu sei propositivo per quanto riguarda il futuro, però vorresti che il tempo scorresse un pochino più in fretta, soprattutto se sei in attesa di notizie, se magari di recente voci di corridoio dicono che le cose stanno cambiando nell'azienda per cui lavori o che gestisci. Insomma, hai bisogno di un ambiente sereno per ritrovare il giusto equilibrio. Bilancia, il cielo è dalla tua, Giove è favorevole e come dico sempre, questo è un periodo super per tutti quelli che hanno voglia di di raggiungere un obiettivo, soprattutto dopo i primi sei mesi di questo 2026 che sono stati veramente pesanti. Guarda avanti con fiducia e non ti curare di quelli che ti invidiano o cercano di mettere paletti, blocchi, ostacoli sulla tua strada. Scorpione, sei libero dalla tensione della luna, forse in amore bisognerebbe essere un pochino più ottimisti, cercare meno il pelo nell'uovo. Lascia alle spalle le giornate più pesanti, un'atmosfera più piacevole per i sentimenti. Nell'ambito del lavoro forse dovrai puntare i piedi. Sagittario, alcune persone non capiscono quello che dici o fingono di non capire. Questo può essere un problema in amore o in famiglia. Le stelle della professione portano novità. Capricorno, sei libero dalla tensione della luna e poi Venere è favorevole. Chi gestisce un'azienda vede uscire più soldi con Mercurio in opposizione. Revisione dei conti necessaria. Il clima affettivo è migliore. Acquario, superata la tensione di giovedì e venerdì, le difficoltà sono alle spalle, ma ricordo che se vuoi chiudere un rapporto, se non vuoi più avere a che fare con delle persone, metterai delle clausole, insomma, non trascinerai legami che non ti interessano. Questo vale per il lavoro, ma anche per l'amore. Pesci, weekend particolare, un po' stordito. Attenzione se la coppia è in crisi o se c'è stata qualche complicazione di recente. Dovresti cercare di avere un atteggiamento più accomodante su tutto. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acquoliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
7: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
9: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1979.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
9: Dai lontana da me, non ti voglio perché.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
11: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
12: 1984.

la tua strada non è più la mia. Non scendo, baci tu. Non scendo.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Spot.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
6: 1978.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
2: Spot.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
5: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
6: Tutta l'estate insieme a te, Latte Miele.
0: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele 2018.

0: 20 e 58.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Fritt. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
4: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1968.

me la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
3: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
2: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
3: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
8: 1988.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Spot. Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al 10° anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo.

0: Salmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.
4: 1975.

Del sole l'abbiamo preso abbastanza, noi non lo diciamo ma stiamo cercando

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
6: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
7: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
8: Latte e Miele Rewind.
9: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
10: 2001.

0: 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: 22 in punto.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Spot. Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
3: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2019.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: 22 e 59.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Buona giornata a tutti, buon weekend, sabato 11 luglio. Ariete, oggi la luna è favorevole, Venere interessante, Giove e Saturno amici, insomma, io penso che molti Ariete, è vero, devono sistemare contenziosi nati tra l'anno scorso e gli inizi di quest'anno, però il più è fatto e soprattutto anche se si è chiusa una porta si aprirà un portone. Mi raccomando, single, guardatevi attorno. Toro, Venere attiva, non è stata positiva agli inizi di questo luglio, quindi io spero che tutti quelli che hanno vissuto una piccola complicazione, magari anche una polemica in amore agli inizi del mese, possano tornare sui propri passi. Giove parla di revisione dei conti, di spese eccessive. Gemelli, la luna nel segno, beh, certo la vivacità non manca. Se ritieni che il partner abbia commesso un errore, probabilmente ti farai sentire, perché l'aspetto emotivo, amoroso, è messo in crisi non tanto dalle situazioni che stai vivendo, quanto dal tuo desiderio di veder chiaro in un legame. Cancro, posso dire che lunedì e martedì saranno giornate attive con la luna nel segno e ne parlo fin da oggi in modo che tu possa programmare le prossime ore. Le giornate portano entusiasmo, consentono di recuperare energia. Quel Saturno dissonante parla solo di piccole ansie, soprattutto se da poco hai cambiato programma, progetti. Giugno è stato un mese molto importante, soprattutto per i lavoratori autonomi. Leone, che settimana, che periodo, che estate con Venere, Giove, Saturno amici, e penso anche alle passioni, non soltanto a quelle d'amore ma anche a quelle legate al lavoro, perché adesso potresti sviluppare un progetto che avrà peso nel corso delle prossime settimane. Non pensare al passato e non cercare di vendicarti di un torto subito, perderesti solo tempo prezioso. Vergine, tu sei propositivo per quanto riguarda il futuro, però vorresti che il tempo scorresse un pochino più in fretta, soprattutto se sei in attesa di notizie, se magari di recente voci di corridoio dicono che le cose stanno cambiando nell'azienda per cui lavori o che gestisci. Insomma, hai bisogno di un ambiente sereno per ritrovare il giusto equilibrio. Bilancia, il cielo è dalla tua, Giove è favorevole e come dico sempre, questo è un periodo super per tutti quelli che hanno voglia di raggiungere un obiettivo, soprattutto dopo i primi sei mesi di questo 2026 che sono stati veramente pesanti. Guarda avanti con fiducia e non ti curare di quelli che ti invidiano o cercano di mettere paletti, blocchi, ostacoli sulla tua strada. Scorpione, sei libero dalla tensione della luna, forse in amore bisognerebbe essere un pochino più ottimisti, cercare meno il pelo nell'uovo. Lascia alle spalle le giornate più pesanti, un'atmosfera più piacevole per i sentimenti. Nell'ambito del lavoro forse dovrai puntare i piedi. Sagittario, alcune persone non capiscono quello che dici o fingono di non capire. Questo può essere un problema in amore o in famiglia. Le stelle della professione portano novità. Capricorno, sei libero dalla tensione della luna e poi Venere è favorevole. Chi gestisce un'azienda vede uscire più soldi con Mercurio in opposizione. Revisione dei conti necessaria. Il clima affettivo è migliore. Acquario, superata la tensione di giovedì e venerdì, le difficoltà sono alle spalle, ma ricordo che se vuoi chiudere un rapporto, se non vuoi più avere a che fare con delle persone, metterai delle clausole, insomma, non trascinerai legami che non ti interessano. Questo vale per il lavoro, ma anche per l'amore. Pesci, weekend particolare, un po' stordito. Attenzione se la coppia è in crisi o se c'è stata qualche complicazione di recente. Dovresti cercare di avere un atteggiamento più accomodante su tutto. tutto. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: E la chiamano estate, questa estate, senza te.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
1: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
1: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2024.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono,

0: Mezzanotte e uno.
1: Spot.
2: Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Rullupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 2018.

0: Una in punto.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Gli spritz?
2: Li ho portati io.
1: Gli amici?
3: Ci siamo!
1: E la musica?
2: Non la dovevi portare tu?
1: Tranquilli, che ho l'app.
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
1: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: spot. Sabato 11 luglio la Proloco di Cairano organizza una serata all'insegna del gusto e della riscoperta delle antiche tradizioni fra i prodotti tipici locali, con la nona edizione della sagra Lupizzit Frit. La serata sarà lietata da musica live. La Proloco di Cairano vi aspetta nel suo Borgo della Felicità sabato 11 luglio dalle ore 20.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
3: Canta l'estate con te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
4: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore. In mezzo a tante persone non sento chiusure e non

0: 2 in punto.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.